0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, romantica. Però che...

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Senna Spyro, Material Lover.

0: di te.
1: Radio San Marino.
2: Radio San Marino.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
3: Novità.
4: Ultimo, romantica.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Ma quante crisi nel suo ombelico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresci-

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io, ma sono matta.
1: San Marino Power Play.
2: Attenzione perché potrebbe piovere, sono le 6.
1: Radio San Marino, meteo.
3: Saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ancora instabilità nella mattinata di mercoledì sull'Emilia Romagna e sulle Alte Marche, ma poi graduale tendenza a miglioramento dal pomeriggio, le precipitazioni si attenueranno e tornerà a splendere il sole. Le temperature massime oscilleranno tra i 25 e i 28 gradi. La ventilazione sarà in rinforzo, specie verso sera, con mare adriatico da poco mosso fino a mosso. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
2: Sai quelle giornate che ti alzi, senti il rumore della pioggia ma non pensi che sia così intensa, e poi esci e praticamente è intensissima, lì scopri che è una pioggia proprio di quelle battenti, di quelle cattive, che insomma potrebbe dire prima di sera se va avanti così due goccine le fa, insomma va bene. Comunque, se dovete uscire sappiate, copritevi molto bene, soprattutto qua nella zona di San Marino, perché sta veramente piovendo tanto e con una forte intensità. Bene, detto questo, buona giornata, bentrovati sulla radio che senti. Io sono Mirko Zanni, ne avremo fino alle 8 da stare insieme ascoltando buona musica, condividendo qualche notizia, tra le altre cose dopo parleremo anche di buona tavola. Voi sapete, quando ci sono io è inevitabile che si finisca con i piedoni under the table, bisogna mettere una frase in inglese per far vedere comunque che sei sul pezzo, quindi si finisce col mettere i piedoni sotto la tavola. Si parlerà anche di cucina, ma soprattutto il nostro scopo è quello di strapparvi un sorriso, di farvi iniziare la giornata con l'umore giusto. Intanto partiamo con la musica, arriva Irama con la sua Cabana.

Star Sailor su Radio San Marino con Four to the Floor, la canzone che ci ha riportato un pochino indietro nel tempo, di 22 anni solo, grosso modo, al 2004. Buongiorno, questa è Radio San Marino, io sono Mirko Zanni, ho il piacere di accompagnarvi fino alle 8 di questa mattina. Voi sapete che uno dei cavalli di battaglia della mattina è sapere con cosa state facendo colazione, cioè qual è la cosa che vi fa aprire la giornata al meglio e che vi dà la possibilità di arrivare all'ora di pranzo senza grossi problemi, insomma, senza avere dei vuoti, dei mancamenti, anche perché poi verso le 10, 10:30 uno stuzzichino ci sta, è vero, se no col caffè, insomma, uno prende un cappuccio di mezza mattina, si fa un tramezzino, qualcosa, perché ci vuole, è come un po' un, no? Una piccola isola di salvataggio prima della traversata, prima di completare la traversata che ci porta a mezzogiorno. Stavo leggendo che a Bari, la focaccia barese costa sempre di più, però nessuno ci rinuncia. Molto probabilmente è un piatto tipico, è una cosa tipica, una preparazione tipica della cosa. Per una ruota addirittura tonda, è bellissima questa cosa, si può arrivare a pagare anche 12 euro, così come per un trancio soltanto 4 euro. Tre tranci, 12 euro, però non conviene perché una ruota si fa 4 tranci, e allora si fa 3 tranci, 12 euro, 12 costa intera, non vi conviene. Va bene, comunque insomma sappiate che la focaccia barese è aumentata.

UB40 su Radio San Marino, Can't Help Falling in Love, la canzone del 1993, bellissima questa cosa degli UB40. Voi sapete che il nome di questo gruppo è stato preso dal nome del comunicato, neanche tanto comunicato, la richiesta di sussidio per i disoccupati aveva questa sigla che era UB40. E loro hanno preso il nome, all'epoca penso fossero tutti disoccupati, poi si sono messi insieme, hanno fatto questo gruppo meraviglioso, ci ha regalato della musica veramente straordinaria. Attenzione signori, perché credo che dovrebbe già essere tempo di prova costume e quindi bisogna stare molto attenti a come si è trattato il fisico durante l'inverno, perché quei bei maglioni prima mano non si possono più adoperare. I maglioni belli grossi, quelli spessi, quelli larghi non sono più di moda, più che altro un caldo pazzesco. Adesso non guardate la giornata di oggi, ma sicuramente arriveranno giornate più calde. Allora, c'è un suggerimento che arriva dal web, che potrebbe essere quello di sfruttare il canottaggio. Sapete, avete la canoa, avete un fiume vicino a casa, un corrente d'acqua, insomma, perché sennò c'è canottaggio su strada. C'è anche l'ippica subacquea, ma un po' più

Dimentico tutto insieme ad Emma su Radio San Marino in questo nostro mercoledì 3 giugno insieme a Mirko Zani fino alle 8. Dico bene, ci devo pensare perché ancora sono abituato a dirvi fino alle 9, ma in realtà è fino alle 8. C'è una notizia che arriva dall'Inghilterra, io pensavo fosse una bufala di quelle proprio, ma non una mozzarella, proprio una bufala di quelle incredibili. Insomma, un ragazzo di 24 anni è stato multato perché ha inventato una cosa strepitosa per divertirsi. Si metteva nei pressi di un cimitero con un lenzuolo addosso e urlava bu alle persone che passavano davanti al cimitero. Alcune si sono anche spaventate perché vedevano questo robo bianco che girava dentro al cimitero e urlava bu, insomma sembrava quasi un fantasma. Una cosa goliardica che però gli è costata una multa per disturbo della quiete pubblica. Tra le altre cose c'è anche una fotografia che lo ritrae con tanto di coppola e occhiali, quindi è il primo fantasma miope della storia di queste figure ultraterrene.

Sempre bello ritrovare la voce di Mango nel mattino. Ti porto in Africa, era del 2004, facciamo un salto temporale, arriviamo alle novità di oggi. La canzone che sta per arrivare parla del superamento, accettazione di un superamento della fine e la capacità di lasciarsi andare senza bisogno di avere tutto sotto controllo. A firmare tutto questo è Bresh, che torna con il suo nuovo singolo, e questa settimana lo trovate fra le new play di Radio San Marino. Il titolo è molto semplice ma molto bello: Da Dio.

Brash con la sua Da Dio questa settimana fra le new play di Radio San Marino, quindi è una novità assoluta che noi vi proponiamo. Attenzione, date un'occhiata alla nostra top 50 nel fine settimana, perché vedrete che questa è una di quelle canzoni destinata sicuramente a salire posizione dopo posizione. Ecco, appunto, dicevo, queste invece sono destinati a salire sopra, va bene. Comunque oggi è mercoledì, diamo un'occhiata alla giornata di oggi. Oggi è mercoledì 3 giugno, è il 154esimo giorno dell'anno che appartiene alla 23esima settimana. Sappiate, miei cari, che alla fine dell'anno mancano soltanto 211 giorni, mentre se volete sapere quanto manca Natale, vi dico con precisione che manca 204 giorni, 18 ore e 24 minuti e 42 secondi addirittura, va bene, comunque. I santi del giorno, oggi c'è San Carlo Lavanga e compagni e Santa Clotilde. Santa Clotilde è la protettrice degli zoppi. Nel 1969, ultimo episodio di Star Trek, va bene? Insomma, un po' che è finita la cosa, eh? Non l'hanno più ripresa? Per bacco. Va bene, nel 1944 nasce la CGIL, che è un sindacato italiano. Diamo un'occhiata ai nati in questo giorno. Nel 1977 nasce Checco Zalone, uno dei più grossi coltivatori di caffè della zona. Credo che abbia delle coltivazioni... Caffè Zalone, chi non lo conosce, mai bevuto, fa quella crema scura molto, molto buona. Nel 1950 nasce Maurizio Mattioli, è stato un grandissimo giocatore di basket, ha fatto diversi campionati del mondo, ha fatto anche cose... Non è lui? Va bene, nel 1925 Tony Curtis è stato un grande corridore di Formula 1, ha fatto delle gare meravigliose, credo che corresse con la Ferrari. L'ho visto in alcuni episodi della sua vita con la Ferrari. Diamo un'occhiata invece ai nati sportivi, quelli veri proprio. Cassius Clay, Cassius Clay è stato un grande nuotatore, ha vinto diverse gare, proprio pare stile libero, credo che fosse la sua specialità. Nel 2001 Anthony Quinn, addirittura. Anthony Quinn è stato invece un giocatore di burraco. Dei campionati grossi di burraco. Nel 1986 invece nacque Rafael Nadal, questo pittore spagnolo, credo fosse un pittore, ha fatto diverse cose molto belle, io ho visto un paio di sue mostre itineranti. Vado avanti con la compilation a questo punto. Saif, buona domenica, poi Robbie Williams con Love My Life, si parte da New York and Soul con Runaway.

Robbie Williams con questo vibrato alla fine, Love My Life, è la canzone che ha chiuso la nostra compilation. Io a questo punto però mi devo infervorare, perché avevo chiesto se gentilmente, l'avevo detto io a quest'ora avrei letto questa notizia.

non facevano luce per un tubo, se dovevate leggere un mappamondo non è che servisse molto, però insomma davano quel clima alla camera che era meraviglioso, perché ho letto che da Tokyo a Londra in 3 ore. Ora mi serviva per capire un attimo che distanza c'è fra Tokyo e Londra, hai capito? Non lo so. E quindi Giappone sta testando questo motore rivoluzionario per lo sviluppo dei velivoli ipersonici, però che arriveranno fra almeno non meno di 14 anni. Va bene, adesso io in questi 14 anni vorrei vedere se mi procurano un mappamondo.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, romantica. Però che...

Nella canzone che sta per arrivare si parla di uno dei quartieri più belli della città di Bologna, che è il quartiere Colli. Io adesso non ci andavo in Vespa come facevano loro, perché qui erano ancora in gruppo, però devo dire che il sabato mattina una bella gita sui Colli, andare a fare colazione sui Colli, era molto bello. Parliamo di Luna Pop, il gruppo che ci presenta 50 special. Questa è la nostra collection.

Luna Pop dal 1999, protagonisti del nostro appuntamento con la Collection, ovvero il viaggio nel passato. 50 Special è stata la canzone che ci ha fatti conoscere ed amare. Poi oggi naturalmente continuiamo a seguire il bravissimo Cesare Cremonini. Su Radio San Marino adesso arriva Olivia Nidin.

0: Ancora buongiorno da Radio San Marino, sono le 7.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ancora instabilità nella mattinata di mercoledì sull'Emilia Romagna e sulle Alte Marche, ma poi graduale tendenza a miglioramento dal pomeriggio, le precipitazioni si attenueranno e tornerà a splendere il sole. Le temperature massime oscilleranno tra i 25 e i 28 gradi. La ventilazione sarà in rinforzo, specie verso sera, con mare Adriatico da poco mosso fino a mosso. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
0: Adoro quando gli amici di Trebi Meteo parlano di me. Come no, ho sentito parlare di sole. Le ho riferito a me il sole. Va bene. Comunque, pare che questo momento un po' così umido, chiamiamolo così, pare che abbia i minuti contati, le ore contate, tornerà a splendere comunque il sole. Buongiorno amici, siete su Radio San Marino, io sono Mirko Zanni, ho il piacere di accompagnarvi fino alle 8. Alle 8 vi ricordo l'appuntamento importante, primo con l'informazione della giornata, daremo un'occhiata a quelli che sono i titoli che compongono le prime pagine dei quotidiani che troverete oggi in edicola. Adesso arriva Francesco Gabbani.

Moda tappeto di fragole su Radio San Marino. A proposito di fragole, parliamo di magnà. Mettiamo i piedi sotto la tavola, l'orario comincia già a essere quello giusto, per cui ci può anche stare. Se io vi dicessi adesso che un buon piatto di carbonara può avere meno calorie di un riso in bianco condito con un cucchiaino d'olio, proprio una lacrima d'olio, mi credereste?

queste, che sta dicendo questo è fuori, questo sta dicendo la roba che non sta né in cielo né in terra. E invece è vero. Attenzione, perché sì, se viene cucinata con metodo scientifico, perché fare delle cose, cercare di curare il proprio, la propria alimentazione, cercare di calare, non vuol dire fare delle rinunce incredibili, basta mangiare di tutto, però nelle giuste dosi, nelle giuste, nei giusti quantitativi. Adesso, cucinare una carbonara in metodo scientifico, io non so cosa vuol dire, non so se dovete fare dei corsi al CERN prima di poter mettervi dietro a spaccare due uova e fare un po' di guanciale, non ho detto pancetta, notate la finezza, dovete anche capirle queste finezze, queste cose piccole che il guanciale, va bene. Comunque, attenzione, perché se siete a dieta non dovete fare delle grossissime rinunce, basta mangiare di tutto, però nelle dosi consigliate, cioè mangiare poco ma di tutto è fondamentale. C'è Summer adesso.

Certo che sentirsi dire la voce di Mina con te sarà diverso, non è male, dai. 1997, con te sarà diverso, Mina nel mattino di Radio San Marino. Adesso volevo raccontarvi, l'avevano già raccontata, però è una cosa che ha colpito tantissimo anche me, perché io non so in quanti di voi hanno in casa delle scatole di biscotti. Quando serve andare a prendere un biscotto, i più fortunati trovano i biscotti. Io manco quelli, voglio dire, no? Apro la scatola di biscotti, dentro ci sono anche i biscotti. Invece una pensionata di Fermo, neanche tanto distante qui da noi, ha aperto una vecchia scatola di biscotti e ci ha trovato dentro dei libretti bancari. Non sapendo bene il valore, ha deciso di rivolgersi a un'associazione di regali, e questi regali hanno elaborato un pochino tutto, hanno guardato un pochino tutto e hanno detto: signora, ma lei è fortunata, ha trovato 73.000 euro. Non so se mi spiego, sono 73.000 euro che erano ben nascosti dentro questa scatola di biscotti. Non ci sono i biscotti, le gocce di cioccolata gliele puoi aggiungere dopo, insomma, con 73.000 euro quante gocce di cioccolata ci puoi aggiungere? Quello non è un problema, però insomma devo dire, un po' mi fa invidia, un po', ma non tanto perché i soldi, cioè, capisci? La cosa che insomma dentro la scatola ha trovato qualcosa. Quando apri la scatola di biscotti e dentro non c'è niente, ci rimane anche male.

quell'attimo di smarrimento e dici: ma perché? Perché sono sempre l'ultimo ad arrivare attorno alle scatole di biscotti in casa? Non ci credo. Va bene, arriva Fred De Palma, Anitta e Emi Schilla, La testa gira.

Milò con IoT Technology dal 2009. Adesso invece volevo parlarvi di un'altra cosa che sta succedendo in Svezia, per esempio. In Svezia, sapete, sono molto attenti all'educazione dei piccoli, insomma, hanno delle cose piuttosto particolari e loro sono molto molto precisi in queste cose. Allora, l'appello della Svezia ai genitori: spegnete il cellulare quando siete con i vostri figli. Per me hanno sbagliato l'indirizzo, cioè voglio dire, di solito sono i figli che tengono il cellulare acceso, molte volte capita anche mentre si mangia che ci siano dei ragazzini che guardano il cellulare, si fanno gli affaracci loro, adesso poi hanno anche le cuffie, maledette, è vero sì o no? Si mettono ste cuffie, li devi chiamare 16 volte, normalmente, adesso non ti basta una ventina, perché hanno le cuffie, ascoltano la musica, ascoltano i cartoni animati, guardano quelle serie che piacciono loro, sugli schermi, che naturalmente non guidano in televisione, per cui usano queste cuffie e tengono le cuffie durante il giorno. Devi chiamarli un sacco di volte perché non te sentono. Bene, in Svezia pare che succeda il contrario, quindi la Svezia ha detto ai genitori: quando siete a tavola con i vostri figli, spegnete i cellulari e fate due chiacchiere con loro, se sempre che loro siano disposti a fare due chiacchiere con voi, cosa che non è così scontata.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Mercoledì 10 giugno, via Gino Giacomini diventa il cuore della festa a San Marino. Arriva la Via in Festa 2026. Musica, street food, artigiani locali, spettacoli, area bimbi, DJ set alla Colombaia City Garden e il travolgente Otto Panzer Show. E dalle 20:30 si balla sotto le stelle con l'orchestra David Pacini. La Via in Festa non è solo una strada, è casa nostra. Ti aspettiamo. 10 giugno, via Gino Giacomini, San Marino città.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dal 1 al 21 giugno, Tesori d'Oriente, nuove acque profumate da 200 ml a soli 3,99 euro.
5: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
6: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
7: Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
8: Il giovedì sera dalle 22 su San Marino Classic, speciale Black and Soul. San Marino Classic, la radio dei grandi. San Marino
9: Classic. La canzone che sta per arrivare unisce il desiderio di libertà delle giovani donne con lo sguardo incantato di un uomo che ammira la loro forza. A cantare sono Clara e San Giovanni. Si è parlato tantissimo di questa unione musicale che veramente sta dando dei buonissimi frutti. La canzone si intitola Le ragazze e questa settimana, come avrete potuto ben immaginare e capire dalla sigla in sottofondo, è tra le nostre novità di Radio San Marino. Arriva la New Play. Ascolti i successi.

Le ragazze insieme a Clara e San Giovanni tra le nostre new play di questa settimana. Siete curiosi di sapere cosa hanno in serbo le stelle per voi? Bene, cascate a fagiolo, perché a questo punto diamo un'occhiata all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Fatichiamo a mettere a fuoco gli obiettivi professionali, ma il sestile del Sole a Saturno ci facilita il compito e ci consente di fare chiarezza. Le ambizioni sono piuttosto alte. Per quanto riguarda il Toro, la giornata scorre a rilento, ma con buone prospettive di finire presto con gli impegni da svolgere. Con il supporto dell'elemento Terra siamo veramente efficienti. Per i Gemelli, l'assenza di passaggi celesti sfavorevoli ci rende tranquilli. Una serena integrazione, scambi stimolanti, utili esperienze di collaborazione con gli altri. Cancro, dal cielo uno stimolo a considerare altri punti di vista, non proseguire in certezze che da tempo sono le stesse, si può aprire un discorso nuovo. Per il Leone, solida l'organizzazione della gestione domestica, la quale, in vista di obiettivi concreti, richiede un'accorta distribuzione di tempo ed energie. Se siete della Vergine, sappiate che state pensando di dare stabilità ad un rapporto sentimentale, a un progetto o a una scelta. Potete procedere con calma a un consolidamento. Per la Bilancia, qualche frizione con l'amato scatena della gelosia. Con un po' di morbidezza in più, la pace si fa presto. Investimenti azzardati? Fidiamoci dell'intuito. Scorpione, protagonista alla carriera, messi in forza dal sostegno della Luna in sestile, affrontiamo i problemi con la tenacia e la concretezza che ci sono proprie. Siamo al Sagittario, molto disinvolti e intraprendenti. Se siamo soli, abbiamo tutta l'audacia da usare nuove conquiste e di nutrire l'intesa con sincero entusiasmo. Capricorno, percezioni sottili tentano di mettere in crisi il nostro realismo, ma la logica ha la meglio sulla fantasia e alla fine raggiungiamo il traguardo. Siamo all'Acquario, calma, soprattutto, bisogna dire. Calma, a tutto c'è rimedio, fronteggiamo battaglie con il parentado, con la nostra metà, con i figli. Perdere la pazienza non ci aiuta affatto. Chiudiamo con i Pesci, cerchiamo di conciliare il dovere con il piacere, lavoriamo sì con impegno, ma prendiamoci uno spazio per gli amici, un corso stimolante, un viaggio addirittura, oppure una bella compilation, guarda caso. Arrivano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, poi Baby Bird con You Are Gorgeous, ma si parte subito da Surfaces con Sunday Best.

0: Yo Gorgeous 1996, Baby Bird, a chiudere la nostra compilation. Questa canzone ha avuto una storia stranissima, perché fu incisa un anno prima del 1996, cioè fu incisa nel 1996, ma il successo l'ha raggiunto un pochino dopo, e per un semplice motivo: quando uscì non fu considerata tantissimo, insomma l'ascoltavano ma non piaceva un granché. Poi un'azienda l'ha presa come musica di sottofondo per lo spot che pubblicizzava i loro prodotti, e da lì ha vissuto una seconda giovinezza, è stata notata, ha cominciato a piacere, ha cominciato a essere canticchiata in giro, quindi ha cominciato a vendere ed ha scalato le classifiche che la contenevano. Non so se è arrivata proprio al primissimo posto o se è rimasta al primo posto per qualche periodo, però arrivò sicuramente fra le prime, ed è una cosa piuttosto strana, cioè nel senso che alla prima uscita, chiamiamola così, non fu considerata tantissimo, poi invece ha avuto una seconda giovinezza, una seconda vita, che non è male. Tra poco invece a Radio San Marino ci occupiamo di mucche. Sì, sì, avete capito bene, parliamo proprio delle mucche, non tanto di loro, ma del loro latte. Intanto ascoltiamo Achille Lauro.
1: E ciao a

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Loro erano tre ragazze di Filadelfia e nel 1976 incisero un disco che è entrato nella storia non solo del loro, ma anche della musica dance, della musica di quegli anni. Parliamo di The Rich Family, che ritroviamo protagonista della nostra collection con la loro indimenticata e indimenticabile The Best Disco in Town.
11: Rivivi insieme a noi le

Con queste tre fanciulle di Filadelfia siamo tornati al 1976, The Ritchie Family con The Best Disco in Town, la nostra collection che ci porta dritti dritti verso i saluti. Siamo arrivati in fondo, io vi aspetto. Dunque oggi è mercoledì, giovedì, devo fare i conti, venerdì mattina alle 6 qui da queste parti. Tra poco le prime pagine dei giornali e a seguire Roberto Bagazzoli. Da Mirko Zanni è tutto, ciao, buona

0: Buongiorno, su San Marino sono le 8.
1: Radio San Marino. Dall'edicola. I titoli dei giornali di oggi.
2: Mercoledì 3 giugno, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con Dall'Edicola. Diamo uno sguardo allora a quelli che sono i principali titoli dei quotidiani di oggi. Iniziamo da quelli sammarinesi e da Repubblica.sm. Gas svolta storica per San Marino, forniture dirette da Baku per l'inverno 2026-2027. E ancora attualità, torna l'allarme del finto carabiniere, nuovi tentativi di truffa ai danni degli anziani. Expo, caso BSM, mobilità e bilancio partecipativo. In commissione 3, successo di Osaka, accordo UE, proseguono le interlocuzioni diplomatiche in vista del Coreper dell'8 di giugno. E continuiamo con l'informazione di San Marino, accordo UE tra fiducia, timori e pazienza. La Bulgaria resta il nodo decisivo. In centro pagina la fotonotizia, gas e sicurezza energetica, accordo con la società statale dell'Azerbaigian. In taglio alto a Ostenda, Belgio, Marinozzi nominata esperta AVS per lo Stato civile europeo. E ancora in taglio basso legge sul fine vita RF deposita emendamenti. Serenissima sera titola in centro pagina con una fotonotizia il no della Bulgaria. Radev afferma la von der Leyen no all'accordo UE San Marino Andorra dopo il terzo no del Coreper. E ancora carburanti, San Marino prepara un piano d'emergenza per far fronte alla crisi carburanti. E per quanto riguarda l'attualità, il 3 giugno il via al Forum Internazionale del Turismo dei Cammini e dei Pellegrinaggi. Continuiamo con San Marino dal Corriere Romagna, legge antimolesti, accordo unanime. Questo risultato non era scontato al termine del tavolo tecnico dedicato al contrasto alle discriminazioni. Le forze sociali, sindacali, governative hanno siglato un'intesa. Bevitori, abbiamo smussato gli angoli. E ancora ambasciata d'Italia sul Titano e con la festa della Repubblica, le celebrazioni in occasione dell'80° anniversario dal referendum del 2 giugno. E poi accordo con l'Europa, proseguono i confronti diplomatici. Il Corriere Romagna all'edizione di Rimini e San Marino titola Sanità, il problema dilagante, disturbi mentali a Rimini, impennata di pazienti, aumentano di oltre 800 casi in un anno, il medico, la punta dell'iceberg. In taglio alto, stabilimenti, ritorno alle origini, assunzione in spiaggia, tornano i minorenni, il presidente della cooperativa Bagnini, Rimini Sud, Vanni, sono il 90% del personale. In centro pagina la fotonotizia, festa della Repubblica, anche Rimini ai suoi cavalieri. E ancora San Marino, legge antimolesti, accordo unanime al risultato al termine del tavolo tecnico sulle discriminazioni. L'edizione di Forlì e Cesena titola Il cantiere è fantasma, scatta il risarcimento, Forlì condannato per i lavori mai partiti per la casa. In taglio alto Cesena, centro impiego per addestrare studenti, rilievi tecnici e progetti di riutilizzo di ex geometri dopo il trasloco previsto nel mese di settembre. E in taglio basso ancora Forlì, scuola di filosofia, aperte le iscrizioni. Dal 23 al 25 luglio torna Praxis al campus universitario. Il Corriere Romagna, l'edizione di Ravenna, Faenza, Lugo e Imola, titola Marina di Ravenna, lavori al Park Hotel, prossima apertura, tra virgolette, spunta il cartello nell'albergo di Marina di Ravenna, chiuso da anni. In centropagina la fotonotizia, Ravenna, il maestro e il grande coro. Infatti nella fotonotizia c'è il maestro Riccardo Muti che ha diretto un coro popolare di oltre 3.500 voci. E in taglio basso Cervia, mare per tutti, impegno etico da 20 anni, riparte il servizio gratuito per garantire la spiaggia alle persone disabili. Continuiamo con il resto del Carlino. Energia, l'Italia tira il fiato, la UE libera 13 miliardi nella deroga per le spese della difesa, entrano per 3 anni gli investimenti per le rinnovabili. Rubio, lodo a Roma per il riarmo e gli USA assicurano lo scudo nucleare anche al nostro paese. In centropagina la fotonotizia titolata Braccianti bruciati vivi, li hanno bloccati nell'auto. Ho visto l'orrore, ho pensato di morire. A raccontarlo è l'unico sopravvissuto, un afghano, alla strage dei 4 uomini bruciati vivi all'interno di un minivan nel Cosentino. In taglio alto, 2 giugno, la parata e la festa, il messaggio di Mattarella, la Repubblica è la nostra casa. E poi all'estero con la notizia in taglio basso del Resto del Carlino, vendetta di Putin, strage di civili, droni e missili su Kiev e Dnipro, pioggia di fuoco in Ucraina. E concludiamo con la Gazzetta dello Sport, che oggi titola Dumfries Damu, svolta a destra nell'Inter, l'olandese va al Real, ora serve palestra. E ancora il vertice e il verdetto, Vlahovic e la Juve, oggi firma o addio. In taglio alto si parla di tennis, sognando Parigi, oggi quarti con i 3 italiani, apre Cobolli, poi il derby Berrettini-Arnaldi, tutto sulle sfide dei moschettieri azzurri. È tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dalle Edicola, vi ricordo l'informazione su Radio San Marino alle ore 11, adesso le previsioni del tempo, poi arriva a tenervi compagnia Roberto Bagazzoli. Buona giornata.
1: Radio San Marino, meteo.
3: Saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ancora instabilità nella mattinata di mercoledì sull'Emilia Romagna e sulle Alte Marche, ma poi graduale tendenza a miglioramento dal pomeriggio, le precipitazioni si attenueranno e tornerà a splendere il sole. Le temperature massime oscilleranno tra i 25 e i 28 gradi. La ventilazione sarà in rinforzo, specie verso sera, con mare adriatico da poco mosso fino a mosso. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
0: Un po' si può fare rafting volendo sulla strada che ovviamente porta a San Marino. Vi attrezzate benvenino, possiamo fare una sfida di pedalò eventualmente, anzi va, facciamo così, intanto vi raccomandiamo prudenza perché questo rientro dopo il maxi weekend del 2 giugno non è che mi sembra proprio il massimo sul fronte meteorologico, anzi direi peggio di così non poteva andarci, no? Come accoglienza. Mercoledì 3 giugno da adesso insieme a Roberto Bagazzoli chiacchiereremo di tante cose, per esempio uno dei miei frutti preferiti è la ciliegia e per questo vi porterò esattamente in provincia di Viterbo, dove in un borgo c'è una sagra con una sfida davvero speciale. Vi ingolosisco e vi incuriosisco. Un sacco di cose come sempre da raccontare, parleremo anche di un articolo molto carino che parla della Repubblica di San Marino e delle cose da vedere che è stato pubblicato proprio questa mattina. Insomma, non ci facciamo mancare nulla, come la bella musica del resto. Matt Slager fra poco con You Are Not Alone, subito Serena Brancale, Levante, Delia con Al mio paese. Buongiorno.

0: fantasia permette di fare molte cose, allora stamattina volevo proporvi una fuga sull'isola di Siro, scritto Siros con la Y, una splendida isola dell'arcipelago delle Cicladi in Grecia. L'opportunità è gestita principalmente dall'organizzazione no profit Siros Cat. L'iniziativa simile in passato è diventata virale grazie al rifugio God's Little People Cat Rescue. Praticamente, se amate i gatti, c'è l'opportunità di farsi questa vacanza pagati. Dunque vi danno alloggio gratuito, poi naturalmente sono case condivise messe a disposizione dell'associazione, 2-3 i volontari che vengono accolti, colazione e utenze incluse, la colazione giornaliera e la copertura di tutte le utenze, luce, acqua, connessione wifi, e poi la nota sul cibo, il resto dei pasti, pranzo e cena e le spese di viaggio per raggiungere l'isola sono a carico del volontario. L'impegno orario è di 5 ore al giorno, 5 giorni a settimana. Le mansioni, naturalmente prendersi cura dei gatti, dalla nutrizione a tutto quello che serve, durata minima è richiesto un soggiorno minimo di almeno un mese. I nomadi digitali sono benvenuti a patto che riescano a incastrare il proprio lavoro con gli orari fissi del rifugio. L'associazione cerca persone ovviamente affidabili, indipendenti, flessibili, di solito preferiscono volontari dai 25 anni in su, che abbiano già una certa autosufficienza e preferibilmente, ma non è obbligatorio, un'esperienza con gli animali o come assistenti veterinari, insomma, no? Ecco, ci vuole anche un po' la mano. Comunque c'è un sito ufficiale e si chiama siroscats.com. Ricordo Siro scritto con la Y, S finale, e Cats naturalmente la parola in inglese. Se più facile, no, vi devo spiegare altro, no. Ok, allora cercano 4 volontari, se volete fare questa bella esperienza io credo che ne possa valere assolutamente la pena.
1: Cos'è? Normale, ho un'allucinazione.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Un bel concentrato di talenti catanesi, Mario Venuti insieme a Carmen Consoli, Maiko Mieri, pezzo del 1998. Come vi ho già anticipato all'inizio, nel corso di questo weekend del 2 giugno, sicuramente Rebecca Manzi del quotidiano Green Me, quotidiano online, ha fatto un salto qui in Repubblica di San Marino con la famiglia e ha fatto un bellissimo reportage sulle cose da vedere a San Marino, dalle tre torri del Monte Titano ai musei, passando per panorami sull'Adriatico, il centro storico, patrimonio dell'UNESCO, e ha definito l'arrivo sul Monte Titano come la sensazione di entrare in un altro tempo. Leggetevi l'articolo perché ne vale veramente la pena, è un bellissimo tributo alla Repubblica di San Marino, ma è anche un articolo che stuzzica la curiosità di quelli che magari non ci sono mai stati con l'attenzione, no? Ma ci capiti anche per distrazione. Ricordo la testata è Green Me, su San Marino invece sono Madonna e Sabrina Carpenter insieme con Bring Your Love. Talk about

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
2: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
3: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
4: Mercoledì 10 giugno via Gino Giacomini diventa il cuore della festa a San Marino. Arriva la Via in Festa 2026. Musica, street food, artigiani locali, spettacoli, area bimbi, DJ set alla Colombaia City Garden e il travolgente Otto Panzer Show. E dalle 20:30 si balla sotto le stelle con l'orchestra David Pacini. La Via in Festa non è solo una strada, è casa nostra. Ti aspettiamo. 10 giugno, via Gino Giacomini, San Marino Città.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
6: È tempo adesso di dare spazio, come accade una volta ogni ora al trentesimo minuto, a quelle che sono le novità, i futuri numeri uno. È il caso di tornare a Samurai J, che abbiamo già incontrato al Festival di Sanremo con una canzone che ci ha tenuto compagnia e che ci sta tenendo compagnia, che ci ha irretito, ovvero Ossessione. Il nuovo singolo si intitola Flamenco Paranoia e lo ascoltiamo adesso qui su Radio San Marino.
5: Ascolti i successi.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titancop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere di risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, i salumi affettati freschi, salumeria Fratelli Beretta, vari tipi e formati, sconto 35%. Per i clienti Fidelity Più, contenitori ermetici frigo Lock and Lock, vari formati, sconto 40%. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino. Noi ti ricordiamo che con Titancop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titancop, la tua spesa sicura sempre, a dogana anche la domenica. E adesso la nostra compilation, fra poco dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, Lady Gaga e Doichi, ritroveremo fra poco anche Céline Dion. Cominciamo intanto da Biagio Antonacci.

0: San Marino si prepara a vibrare a tempo di hip hop. Torna Republic volume 6. Anche no, grazie. Lascia fare.
1: Ok.
0: Due giornate nel cuore della Repubblica. Sabato 6 giugno al campo Bruno Reffi e domenica 7 giugno in piazza Sant'Agata.
1: Guest, contest, talk, sport, DJ set, freestyle, breakers.
0: Va a vedere se fuori piove per cortesia che...
1: Vado.
0: Segnati le date, 6 e 7 giugno, Republic volume 6, e quest'anno il biglietto è gratis. Non fartelo raccontare. Republic!
2: Sull'onda emotiva delle leggendarie Go-Go's che sono state nel 1978, questa mattina prendiamo in esame nell'appuntamento con la nostra collection un altro gruppo al femminile. Sono le Bangles che nel 1986 pubblicano il loro secondo album, da cui ascoltiamo Walk Like an Egyptian.
3: Rivivi insieme a noi

tanta anche per il cervicale. Erano le Bengals 1986 in quella che è la nostra collection su Radio San Marino. Sono le 8:54 minuti. Parliamo di un borgo medievale, quello di Celleno. Siamo praticamente nella Tuscia, in provincia di Viterbo. Questo borgo si sta preparando a vivere la 39esima edizione della festa delle ciliegie, che si svolgerà all'interno delle vie, delle piazze e del paese dal 5 al 7 giugno. Tre giorni saranno di spettacoli, sapori, musica, tradizione, organizzata dalla Proloco con il patrocinio del comune. La manifestazione richiama ogni anno tantissime persone, sia dalla Tuscia, quindi da Viterbo e provincia, e non solo. C'è da dire che praticamente sono, dicevamo, tre giorni veramente molto particolari, dove c'è una singolare sfida: a chi sputa, dico la verità, sputa più lontano il nocciolo della ciliegia. E dire che ero rimasto quello dell'anguria, invece vedi, a parte che la corposità è diversa, credo che sia anche più facile da sparare. Comunque sappiate che c'è anche questa sfida, se ci fosse qualche talento. Emmer Comi. Scusa se ancora

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Buongiorno sul San Marino, sono le 9.
11: Radio San Marino.
12: Radio San Marino, meteo.
13: Saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ancora instabilità nella mattinata di mercoledì sull'Emilia Romagna e sulle Alte Marche, ma poi graduale tendenza a miglioramento dal pomeriggio, le precipitazioni si attenueranno e tornerà a splendere il sole. Le temperature massime oscilleranno tra i 25 e i 28 gradi. La ventilazione sarà in rinforzo, specie verso sera, con mare adriatico da poco mosso fino a mosso. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
10: Pronti a ripartire per la nostra seconda ora insieme di questo mercoledì, è il 3 giugno, siete con Roberto Baghezzoli naturalmente fino alle 10 in questa nuova programmazione. Parliamo, anzi anticipo che fra poco andremo a Punta Marina per parlare dei pavoni, parleremo di John Travolta per esempio, che ha lanciato, o meglio ha riscoperto un capo davvero a quanto pare importante per lui, e poi parleremo anche di una singolare gara fra virgolette. Intanto fra poco Giovanotti, subito c'è Alex Warren.

Giovanotti o vita 2017, 9-7 minuti. Parliamo adesso dei pavoni di Punta Marina. Non è che siano una razza a parte, ma è Punta Marina che è un po'. Siamo in provincia di Ravenna, questo per i più distratti. Ecco, dicevamo un po' che dire, presa in ostaggio Punta Marina da questi pavoni, centinaio sono, sembra comunque il comune ha avviato fra le altre cose un censimento per capire davvero come sia la situazione, e non è una convivenza molto semplice, diciamoci la verità, anche perché la loro presenza, oltre che essere inquietante, perché non credo che siano neanche aggressivi, però insomma tra versi strambi e molto gutturali e molto forti, direi anche la questione guano, che non è una cosa trascurabile perché la fanno come fossero mucche, ma a parte questo insomma diciamo che gli abitanti o una parte di loro sono sicuramente esasperati da questa presenza. Polemiche che sono arrivate sotto l'ombrellone in un'intervista ad un inviato di una trasmissione che si chiama Dentro la Notizia. Una bagnante ha detto vabbè, ma mica siamo infastiditi, ci credo, se ci stai 20 giorni magari, ecco, a fare le vacanze non ti infastidiscono, no, ecco.

Questi protagonisti a Sole di San Marino sono le 9:15, partirà dal Canal Grande di Venezia il prossimo 4 giugno, quindi venerdì, la sesta edizione della Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026, Giro d'Italia a vela, i 10 team internazionali in gara composti da olimpionici, skipper, oceanici e giovani talenti si sfideranno in 9 tappe che costeggiano l'Italia e le sue bellezze, in particolare quelle dei suoi fari, percorrendo 1250 miglia nautiche fino all'arrivo il 12 luglio a Genova. Sono 3 le discipline previste: l'offshore con lunghe navigazioni d'altura a bordo dei potenti e tecnologici Figaro Beneteau, 3 primi monotipi di serie dotati di foil, l'inshore con regate a ridosso della costa su piccoli ma velocissimi WhatsApp e infine il board, disciplina acrobatica del wing foil, che regalerà grandi emozioni a pochi metri dalla spiaggia, insomma da terra anche bella da vedere, praticamente potendo controllare quello che è il loro tragitto seguendolo naturalmente dal sito ufficiale. Ricordo allora, parte venerdì il Giro d'Italia in barca a vela, noi sentiamo The Colors con Rolling Stones.

Siete su San Marino Super Grace con All Right, con Roberto Bagazzoli fino alle 10. Altro che Latin Lover col telefono sempre in modalità silenziosa e la scusa pronta dell'ho fatto tardi in ufficio. L'Italia dei tradimenti, almeno secondo i dati più recenti, sembra meno scatenata di quanto suggerisca la sua fama internazionale. Le corna non sono sparite, ma il quadro è più, diciamo, interessante. Si tradisce ancora, però si crede di più nella fedeltà, soprattutto fra i giovani, almeno secondo l'Osservatorio Italiano sull'Infedeltà, che è stato praticamente attivato di recente, realizzato sul sito YouGov. 4 italiani su 10 dichiarano di aver tradito almeno una volta. Il dato si ferma quindi al 40%, in calo rispetto al 45 del 2022, al 44 del 2019. Voglio dire, adesso, no, se uno combina qualcosa lo deve anche raccontare? Non lo so, vabbè, insomma, una ricerca un po' stramba questa, diciamoci la verità. E a leggere l'Espresso praticamente della settimana scorsa, la situazione è agghiacciante.

Marco Mengoni, cambia un uomo. Siete su Radio San Marino, le 9:30 in questo istante, e per noi scatta il momento in cui ci concentriamo su quelle che sono le novità della settimana, che sono in promozione. E allora preparatevi, perché fra i numeri uno di domani, almeno potenzialmente, ritroveremo anche Noemi, che ha preparato, ovviamente per i suoi fans e per tutti coloro che l'apprezzano, e anche no, insomma, per tutti, molto democraticamente, il nuovo singolo Tu cosa fai questa sera?

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Era Noemi con il suo nuovo singolo, adesso la nostra compilation fra poco, Olivia Rodrigo con Drop Dead, Alessandra Amoroso con Estranei a partire da ieri, subito Ed Sheeran, Lego House.

Alessandra Amoroso Estranei a partire da ieri su Radio San Marino fino alle 10 in compagnia di Roberto Bagazzoli. John Travolta ha trovato il suo accessorio irrinunciabile, il basco. A Variety ha raccontato che ce n'ha ben 12, scusate, non 15, e di usarli praticamente per divertirsi con la moda dopo averne sfoggiato uno anche al Festival di Cannes. Nato come copricapo tradizionale dei Paesi Baschi, è diventato simbolo dello stile parigino. Il basco continua a tornare sulle passerelle e su red carpet. Tra i suoi più grandi estimatori c'è Penelope Cruz, John Malkovich. Da accessorio piuttosto militare, diciamo icona chic, il basco ha attraversato le epoche senza perdere fascino, confermandosi uno dei dettagli più versatili in assoluto della moda. Quindi insomma direi che per il prossimo autunno un baschettino lo compriamo. Rocco Hunt.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sienna Spyro, Material Lover.

0: Dal 1 al 21 giugno, Tesori d'Oriente, nuove acque profumate da 200 ml a soli 3,99 euro.
1: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino, la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
2: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
4: Ed ora insieme per fare la storia della musica, qui apriamo i cancelli della nostra Magica Collection per fare un bel balzo fino al 1986. E tra l'altro

pezzo di pura storia della musica, gli Smith nella nostra collection con la loro Ask. Tra l'altro vi dicevo, l'aspetto più affascinante di questo brano famosissimo è proprio su questo contrasto, no? Geniale, base musicale che suona come una cavalcata pop allegra, spensierata, però in realtà il testo poi ci parla proprio di quella timidezza quasi paralizzante che impedisce di vivere a pieno le proprie relazioni. Diciamo che questo mix di malinconia e leggerezza poi ha reso la band inglese veramente immortale. Ma invece noi parliamo di cose adesso che facciamo tutti in modo quasi automatico. Dai, concentriamoci su una grandissima innocua bugia sociale.

Ale che a quest'ora ci sta benissimo. Avete presente quando, non lo so, incrociate per strada una persona che magari non vedete da mesi, no? Parlate 3 minuti e non sapendo come chiudere poi la conversazione lanciate la classica finta promessa, cioè entrambi sapete benissimo che non vi chiamerete, che quel caffè non arriverà mai, no? Si dice vabbè dai, ci sentiamo presto, ci organizziamo per un caffè, e non è cattiveria, è che si usa un po' questa frase come ammortizzatore per chiudere un dialogo in modo morbido ed educato, ma la verità è che non c'è assolutamente nulla di male nel dire semplicemente è stato un piacere rivederti, buona giornata. E quindi dai, liberiamoci anche dall'ansia di dover promettere cene e ritrovi a chiunque incontriamo solo per cortesia, togliamo dall'agenda i finti appuntamenti mentali e teniamo dai solo spazio per chi vogliamo vedere davvero. La sincerità, ragazzi, è anche una cosa molto riposante, parlavamo appunto di leggerezza, ci siamo cimentati un po' nella frase di Italo Calvino che dice che leggerezza non è superficialità ma togliere macigni dal cuore, e quindi ecco, seguiamo questa linea, almeno dai questa mattina proviamoci, poi vediamo che risultato avrà nelle nostre vite. Intanto arrivano gli One Republic con Need Your Love e tra poco l'appuntamento con le notizie.

0: su Radio San Marino, sono le 11 in punto, la nostra linea va alla redazione per le notizie.
1: Radio San Marino. Radio San Marino. Le notizie.
2: Buongiorno e bentrovati da Davide Giardi. Partiamo dalla politica. Prosegue a Bruxelles.

0: Bruxelles il dibattito sull'accordo tra San Marino, Andorra e l'Unione Europea. Ieri nuova fumata nera sul tavolo del Coreper, che tornerà a riunirsi il prossimo 8 giugno. La segreteria agli esteri sottolinea come in questa fase siano percorribili diverse opzioni procedurali previste dal quadro istituzionale europeo, mentre proseguono confronti e approfondimenti tra stati membri, istituzioni UE e paesi interessati, con l'obiettivo di consolidare il consenso necessario a completamento dell'iter. Intanto i cittadini di San Marino possono finalmente usare le corsie riservate all'Unione Europea in aeroporto. Il segretario agli esteri Luca Beccaria ha annunciato la novità in commissione esteri. Fino ad oggi i sanmarinesi venivano indirizzati ai passaggi per gli extracomunitari, subendo a volte disagi e ritardi. Questo cambiamento è merito del nuovo sistema di ingressi e uscite europeo EES, pienamente operativo da aprile. Beccari ha spiegato che il governo ha già avviato le procedure per un nuovo stock di passaporti di ultima generazione per migliorare ulteriormente le operazioni. Andiamo a Rimini, dove quest'estate tornano i lavoratori locali sulle spiagge. Ad annunciarlo è Mauro Vanni, presidente della cooperativa Bagnini Sud di Rimini, che sulle colonne del Corriere di Romagna racconta: la gran parte dei lavoratori stagionali assunti nei nostri stabilimenti balneari è riminese, non tutti ma almeno il 90% sono locali. I giovani scelgono i contratti di apprendistato da 1.100 euro al mese per 40 ore alla settimana e due giorni liberi. Intanto la stagione estiva si preannuncia molto positiva, spinta paradossalmente anche dalla instabilità geopolitica internazionale. E proprio di questo parliamo ora. Notte di fuoco in Russia per un massiccio attacco di droni ucraini. Colpite duramente le grandi città di Mosca e San Pietroburgo. Qui un vasto incendio ha completamente distrutto il principale terminal petrolifero. Le fiamme hanno avvolto anche un noto stabilimento missilistico a Tambov. Pesanti disagi si registrano negli aeroporti delle due città, con molti voli cancellati. Nel Donetsk un autobus di linea è stato centrato in pieno, provocando 7 morti. A Kherson i droni russi hanno ucciso una donna. E per finire lo sport, questa sera si assegna il campionato sanmarinese di calcio 5 e un posto nella prossima UEFA Futsal Champions League. Al multi-eventi si sfidano Murata e Virtus. Il Murata cerca uno storico triplete dopo aver già vinto la Coppa e la Supercoppa. I bianconeri arrivano alla partita decisiva da imbattuti. La Virtus, allenata da Matteo Michelotti, vuole invece ribaltare tutti i pronostici della vigilia. In questa stagione sportiva i neroverdi infatti non hanno mai battuto i loro rivali. E per ora della redazione è tutto. Per le notizie seguiteci sul sito sanmarinoretv.sm, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ancora instabilità nella mattinata di mercoledì sull'Emilia Romagna e sulle Alte Marche, ma poi graduale tendenza a miglioramento dal pomeriggio, le precipitazioni si attenueranno e tornerà a splendere il sole. Le temperature massime oscilleranno tra i 25 e i 28 gradi. La ventilazione sarà in rinforzo, specie verso sera, con mare Adriatico da poco mosso fino a mosso. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
3: Eccoci qui sempre su Radio San Marino, archiviati tutti gli aggiornamenti dalla nostra mitica redazione e dagli amici di Trebi Meteo. Riprendiamo in mano il timone proprio per decollare verso questa nostra seconda ora. Io sono Katia, il giro di boa, come dico sempre, è stato ampiamente

La morbidezza, la classe inarrivabile dei Simple Red con Stars. Parlando di comunicazione, di cose che cambiano, c'è un vero e proprio dibattito aperto sulle nostre regole di bon ton telefonico. Cioè, fino a 10 anni fa telefonare a un amico senza preavviso era un po' la cosa più normale del mondo. Oggi invece per molti, a quanto pare, questa chiamata inaspettata è vista quasi un po' come un'intrusione, no? Un'invadenza. È nata un po' l'usanza del messaggio di preavviso: scusa, disturbo se ti chiamo 2 minuti. Poi insomma, non parliamo dei messaggi vocali che si sono trasformati in veri i propri podcast a 12 minuti che ascoltiamo poi a velocità accelerata. Ed è un paradosso stranissimo, cioè abbiamo gli strumenti per parlarci istantaneamente ma costruiamo 1000 barriere prima di farlo, ed è una cosa che a me ritorna sempre, no? E quindi la domanda che mi viene un po' da farvi, mi viene un po' da coinvolgervi, è questa: cioè, voi siete del team chiamami a qualsiasi ora senza filtri, oppure del team scrivimi prima per prendere appuntamento? Cioè, qual è il vostro limite massimo di tolleranza per i messaggi vocali? 335 104 1027, questo è il nostro numero WhatsApp. Poi tra poco continuiamo a confrontarci proprio su questo. Intanto arrivano due grandissimi, Madame Marrakesh con Volevo capire.

Don't go, yeah, Camila Cabello su Radio San Marino e nella nostra playlist di questo mercoledì insieme su Radio San Marino. Allora, ve lo dico subito, il nostro WhatsApp si è trasformato in un dibattito accesissimo sull'etichetta telefonica moderna, cioè vi ho chiesto se preferite le chiamate a sorpresa o i messaggi e la durata massima tollerata per i vocali. Allora, leggo subito. Martina: Katia, io se vedo squillare il telefono senza preavviso penso subito a un'emergenza, mandatemi un messaggio sempre per i vocali, tolleranza massima 45 secondi, oltre è un sequestro di persona. Beh, sei stata chiarissima e severa, anche se io sono un po' dell'idea, no? Anche questa cosa dell'avvisare prima di chiamare, cioè una volta non è che mandavi il messaggino come dicevamo prima per capire se potevi chiamare, chiamavi e basta, insomma i rapporti si vivevano in maniera veramente meno preparata, forse anche meno costruita e anche più spontanea. Ecco, questo così è una cosetta che metto lì sul tavolo, poi ovviamente siete liberi anche di dirmi la vostra. Ma passiamo a Luca, dice: ecco, io sono della vecchia guardia, chiamatemi, odio scrivere per 20 minuti quello che potremmo, ecco, esatto, risolvere a voce in 20 secondi e i vocali li ascolto solo a velocità massima, mi sembra di parlare con dei robot. Vabbè Luca, sicuramente la praticità ci sta ed è sempre al primo posto, però sono perfettamente d'accordo con te, a volte in realtà si rischia di allungare un qualcosa che in 2 minuti di telefonata fatta in maniera diretta risolverebbero facilmente. Poi Sara, infine, il mio dramma è la mia migliore amica, mi manda vocali da 8 minuti mentre cammina, per 3 minuti si sente solo il fiatone e il vento, però le voglio bene. Vabbè ragazzi, dai, siete formidabili, diciamo che la comunicazione è cambiata, è vero, però ricordiamoci che sentire una voce magari

e anche amica, in diretta, con una risata vera. Secondo me ha una potenza incredibile che nessun messaggio scritto potrà mai e poi mai replicare. Intanto c'è Gaia per noi a

0: La musica non finisce mai.
1: Non finisce mai.
2: Radio San Marino.
3: Basta poco a fare impressione.

magia del rock inconfondibile di Vasco Rossi con Basta Poco. E allora nella nostra mattinata qui su Radio San Marino passiamo da Vasco ad un'abitudine comunissima che in realtà sa un po' di magia, un po' di illusione. Cioè, avete presente quel momento in cui la vita vi sembra, che ne so, un caos totale, gli impegni vi sfuggono di mano, c'è quest'ansia che sale? Ecco, qual è la primissima cosa che molti di noi fanno? Cioè, vanno in cartoleria a comprare un'agenda nuova, un quaderno insomma intonso. Cioè, siamo convinti nel profondo del nostro cuore che comprare pagine bianche, penne colorate sistemerà magicamente la nostra esistenza, per quanto sia bellissimo poi in realtà avere questi oggetti, utilizzarli. Cioè, si annusa ad esempio la carta nuova e ci sentiamo subito delle persone super organizzate, centrate e produttive. In realtà la maggior parte delle volte diciamo che si compila con cura maniacale le pagine nei primi 3 giorni, usando magari anche i colori per categorie, e poi l'agenda purtroppo finisce a prendere polvere sul comodino. Ma va benissimo così, quell'acquisto non è che serve davvero per organizzarsi, serve per darci diciamo una sorta di rassicurazione psicologica immediata. Cioè, ci fa credere che magari abbiamo premuto il tasto reset e che da oggi andrà un po' tutto meglio. Diciamo che ogni piccolo rito che ci fa sentire in controllo, anche se dura solo 2 giorni, va in qualche modo rispettato. Intanto c'è Joe che ci regala un'atmosfera bellissima con la sua End of Beginning.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa.
1: Compilation.
0: Fra poco su Radio San Marino.
2: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
3: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
4: Mercoledì 10 giugno, via Gino Giacomini diventa il cuore della festa a San Marino. Arriva la Via in Festa 2026. Musica, street food, artigiani locali, spettacoli, area bimbi, DJ set alla Colombaia City Garden e il travolgente Otto Panzer Show. E dalle 20:30 si balla sotto le stelle con l'orchestra David Pacini. La Via in Festa non è solo una strada, è casa nostra. Ti aspettiamo. 10 giugno, via Gino Giacomini, San Marino Città.
5: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
6: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Le parole che abbiamo amato, le voci che non abbiamo mai dimenticato. Ogni lunedì sera dalle 22, speciale cantautori italiani, su San Marino Classic, la radio dei grandi.
7: Ed ora riflettori puntati per la nostra New Play, una traccia che sicuramente profuma di leggerezza e spensieratezza fin dai primissimi secondi. Di questo un po' stavamo parlando della nostra mattinata. Si tratta di una collaborazione esplosiva nata quasi per gioco in studio di registrazione tra due giovani protagonisti della scena pop italiana. Sto parlando di Clara e San Giovanni, che fondono le loro voci per regalarci un singolo estivo che si intitola Le Ragazze.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora il nostro appuntamento da Titan Coop, perché andiamo a fare la spesa insieme, proprio perché lì trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa, con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, salumi affettati, fresca salumeria, fratelli Beretta, vari tipi e formati, scontati del 35%. Per i clienti di Fidelity Più, contenitori ermetici frigo, look and look, vari formati, scontati del 40%. E noi invece ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre, a dogana anche la domenica. Ed ora tre canzoni tutte di fila: Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, e poi Tutti i colori della mia vita, Zucchero, ad aprire la nostra compilation Alanis Morissette con la sua Thank You.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Senna Spyro, Material Lover.

0: nostra scintillante collection. In questo caso torniamo nel 1979 per riascoltare una pietra miliare del rock, Sting protagonista. E beh, questa è una canzone che sicuramente farà parte di tantissimi vostri ricordi. Sto parlando di Message in a Bottle.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni

poi si rese conto che in fondo tutto il mondo si sente un po' alienato e quindi sta lanciando un segnale di SOS nel mare della vita. Allora, energia bellissima che abbiamo condiviso nella nostra collection qui su Radio San Marino, energia che continuiamo comunque a condividere anche attraverso le nuove canzoni. Quindi in questo caso c'è l'ultimo singolo, quello di Tommaso Paradiso, I Romantici.

Eh sì, questo è il segnale che siamo arrivati a mezzogiorno, ripartiamo diciamo in picchiata con la spinta giusta per l'ultimo esaltante sprint di questa nostra diretta qui su Radio San Marino in questo mercoledì 3 giugno. Siete in compagnia sempre della vostra Katia come tutte le mattine

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Mercoledì 10 giugno, via Gino Giacomini diventa il cuore della festa a San Marino. Arriva la Via in Festa 2026. Musica, street food, artigiani locali, spettacoli, area bimbi, DJ set alla Colombaia City Garden e il travolgente Otto Panzer Show. E dalle 20:30 si balla sotto le stelle con l'orchestra David Pacini. La Via in Festa non è solo una strada, è casa nostra. Ti aspettiamo. 10 giugno, via Gino Giacomini, San Marino città.
11: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
12: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
13: Ogni sera alle 21, relax, c'è Classic in Love, le grandi atmosfere musicali che ti accompagnano a fine giornata. Classic in Love, ogni sera alle 21, su Radio San Marino Classic, la radio dei grandi.
14: Radio San Marino per il sociale.
15: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.

il ritmo caliente di Rama con la sua cabana e come vi avevo promesso poco fa, parlando di abitudini casalinghe, affrontiamo un grande tabù in cui tutti sguazziamo allegramente, magari quando crediamo che nessuno ci stia guardando, cioè mi riferisco ai famigerati pranzi o cene svuota frigo. L'orario è giusto. Quando cuciniamo per esempio per gli altri o andiamo al ristorante facciamo i sofisticati, però quando siamo da soli, magari stanchi, apriamo il frigorifero e quindi sparisce, diciamo, ogni logica culinaria e subentra l'istinto di sopravvivenza. E quindi è proprio lì che nascono quegli abbinamenti che spaventerebbero tutti gli chef stellati. Che ne so, il cracker con sopra la sottiletta fredda, due carote inzuppate in un rimasuglio di hummus, che sinceramente, insomma, carota e hummus a me piace tantissimo. Però vabbè, si fa anche questo, mezza fetta di prosciutto avvolta attorno a un grissino, mangiata stando in piedi davanti alla luce del frigo, oppure la famosissima pasta in bianco con tonno e olive. Ecco, diciamo che è un po' il grado zero della cucina, ma è anche meravigliosamente liberatorio. Dai, allora facciamo una cosa, togliamoci un po' la maschera. 335 104 1027 è il nostro numero, come sempre, di WhatsApp. Voglio l'ultima carrellata di sincerità. Qual è il vostro abbinamento svuota frigo più vergognoso, strano, geniale che mangiate solo quando siete rigorosamente da soli in casa? Dai, scrivetemi. Intanto noi ci ascoltiamo sempre ottima musica, arrivano anche i Green Day con la Wake Me Up When September Ends.

0: senza farci scattare una foto.
1: L'incanto della voce di Elisa con In Amore su Radio San Marino. Allora adesso io mi sposto subito sul nostro WhatsApp, perché diciamo che il nostro WhatsApp ha scoperchiato il vaso di Pandora dei vostri peccati di gola clandestini. Cioè, poco fa vi ho chiesto di confessare i vostri pasti svuota frigo, quelli più folli quando siete da soli. Allora leggo Stefano che dice: Katia, io non ho dignità. Scaldo al microonde un panino morbido, lo apro, ci spalmo un formaggio cremoso qualsiasi e poi ci infilo dentro le patatine fritte del sacchetto per dare croccantezza. Lo chiamo il panino della disperazione felice. Beh, Stefano, questa è una sorta di architettura culinaria, però niente male. Insomma, è una cosa che potrebbe anche essere carina. Poi Marta: il mio pasto in solitaria prevede una coppa enorme di yogurt bianco freddo in cui immergo uno ad uno i taralli al finocchietto salati, dolce salato, perfetto. Il mio compagno, se mi vede, cambia stanza. È anche ragione, scusa, veramente, questa è proprio non ci sta. Vabbè, un contrasto di sapori allucinante. Poi Lorenzo: io mescolo pesto pronto, tonno in scatola e un uovo sodo sbriciolato sopra un pezzo di pane raffermo. Non so perché lo faccio, ma a me piace. Vabbè ragazzi, siete veramente eccezionali. Queste piccole pazzie solitarie dimostrano che in fondo abbiamo tutti bisogno ogni tanto di non dover performare per nessuno e di prenderci anche la libertà di fare esattamente quello che ci pare, anche se fondamentalmente è una schifezza. Intanto invece noi ci concentriamo sulle cose belle. In arrivo Luis Capaldi, Before You Go.
2: I feel by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment

0: grandissima rugiada, ed eccoci qui, siamo davvero arrivati all'ultimissimo passo della nostra corsa e il nostro spazio insieme insomma si sta per chiudere, quindi spero di cuore di essere riuscita a rispettare il patto che abbiamo stretto in apertura. Alle 10 vi avevo promesso che avremmo smontato un po' i macigni facendoci riflettere sulle sedie sommerse dai vestiti, cassetti pieni di cianfrusaglie, l'ansia da chiamate telefoniche, poi pasti clandestini di fronte al frigo, e insomma anche voi ci avete messo, come fate sempre, anche la vostra meravigliosa energia sui messaggi, quindi prendetevi cura di questa leggerezza appena ritrovata e mi raccomando usatela per attraversare il resto del pomeriggio con il passo giusto. Io vi ringrazio per la compagnia, noi ci sentiamo domani mattina sempre a partire dalle 10 qui su Radio San Marino. Vi auguro un buon pranzo, rilassatevi e sorridete, un abbraccio gigante a tutti voi, a domani.
1: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
2: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me!
5: Dal 1 al 21 giugno, scottonelle carta igienica 12 rotoli a soli 3,99 euro.
6: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
7: Per la tua pubblicità 0549 88 20

0: La musica non finisce mai. Non finisce
1: mai. Radio San Marino.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: San Marino Super Hits tornerà in onda alle 19.30. Super Hits, San
1: Marino. Eccomi, sono appena arrivato.
2: Ma che brutto!
1: Ma come? In questo momento sono le 16. Radio Stabiliamo un contatto.
3: Cos'è che vuoi oggi?
1: Dai,

0: nell'ora d'aria di Radio San Marino, Marco Corona, Paolino Zanetti. E cosa c'è oggi?
1: C'è nessuno.
0: Sì, sì, credo gli ascoltatori ci siano, ma credo ci sia anche quella che lancia il sondaggione.
2: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara. Oggi
0: ciao.
2: Lancio un sondaggione carino, dai, l'ho appena pensato e lo propongo.
0: Vai.
2: Allora, recita così: se
0: sì.
2: avessi fatto il lavoro che sognavi da piccolo, ora che cosa faresti?
0: E tu?
2: Io ho sempre sognato di fare la maestra elementare. Aggiungerei bacchettona.
0: Sì.
2: Mi veniva proprio bene. E nei weekend, quando non facevo la maestra, avrei voluto fare la cantante, non di quelle proprio da VIP conosciute, straconosciute, tournée, niente. Piano bar, quelle cose così.
0: Okay.
2: Nel secondario, ecco, una
0: sì.
2: cosa easy, ecco, per intenderci.
0: Certo, chiaro.
2: Ho pensato anche a un certo punto di poter fare anche la fotomodella, ma? Non era per me, perché a me è un pismanie e la troppa diga a stare a dieta. Dai,
0: certo.
2: Diciamocelo. Quindi mi limito a questi due.
0: Va
2: invece
0: bene.
2: I vostri lavori da sogno, quali sono?
0: Quali sono?
3: Nota vocale al 335 104 1027.
0: Guarda, è già arrivata la risposta di Stefano. Stefano, qual è la domanda?
4: Se avessi fatto il lavoro, cosa farei adesso? Guarda, sinceramente, te lo devo dire con tutta verità.
0: Dimmelo, vai.
4: Farei quello che sto facendo adesso.
0: Cioè?
4: Una beata massa.
0: Ecco, bene.
4: Niente, proprio quello che sto facendo adesso.
0: Certo,
4: non cambia niente.
0: Sì, sì.
4: Forse con qualche ora in più farei quello che faccio adesso.
0: Cioè, niente,
4: lo sto facendo bene. Lo sto facendo bene per il momento.
0: Ecco.
4: Non faccio una beata
0: bene.
4: Mazza.
0: Sì, abbiamo capito.
4: Niente di niente.
0: È chiaro il concetto. Vabbè.
4: Fratellone, fratellino.
0: Fratellone.
4: Più piccolo, fratellino.
0: Fratellino, dai.
4: Va bene, dai. Un saluto a tutti gli amici della community.
0: Ciao, ciao Stefano. Ciao.

0: Ciao.
1: Ciao e bentornati su Radio San Marino. C'è il sondaggio che è appena partito. Qual è?
2: Non lo so.
1: Come lo sai? Lo facciamo dire a Milena, lei lo sa?
3: La so. Vedi? La so. Ciao a tutti.
1: Ciao.
3: Contatto stabilito da Milena. Allora.
1: Allora.
3: Cosa avrei fatto se non avessi fatto l'infermiera?
1: Bella domanda. Perché?
3: Io avevo iniziato a studiare per maestra d'asilo, quindi probabilmente avrei fatto
1: quella carriera lì.
3: La maestra d'asilo,
1: sì,
3: credo.
1: Credi.
3: Poi mi è venuta sta fissa di fare l'infermiera e mi sono ritrovata a fare l'infermiera.
1: Vabbè, dai.
3: Se tornassi indietro, farei la maestra d'asilo, nonostante il mio lavoro mi piaccia,
1: certo,
3: e tutto quello
1: che ne concerne,
3: che vuoi, la missione, eccetera, eccetera. Però sì, dopo 30 anni sinceramente mi sono un po' stancata di fare l'infermiera.
1: Ok.
3: Avrei fatto la maestra d'asilo.
1: Va bene.
3: Credo.
1: Credi.
3: Ciao.
1: Cioè, non è proprio convinto.

0: Ma da perché?
1: Questa risposta, sì o no?
2: Ciao Marco, allora, se avessi fatto il lavoro che sognavo, dunque, io quando ero bambino sognavo di diventare da grande un insegnante di matematica.
1: Anche tu?
2: Mi piaceva la materia, riuscivo anche abbastanza bene, quindi questo era il pensiero. Da grande vorrei fare l'insegnante di matematica.
1: Di matematica?
2: Adesso, corsione di poi, sono convinto che forse non sarei diventato un bravissimo insegnante, anzi, ne sono quasi certo che per le nuove generazioni il fatto che non ho fatto l'insegnante è stato meglio così. E questo è quanto. Ciao Marco.
1: Bene.
3: Dai, oggi diamo i numeri tutti, ho capito. Cominciamo male.
1: Cominciamo male questo sondaggione. Allora, se avessi fatto il lavoro che sognavi, cosa faresti ora? Per rispondere,
4: nota vocale al 335-104-1027.
5: Ciao a tutti, sono Lanto.
1: Ciao Anto.
5: Ah, io adesso eventualmente farei la mantenuta.
1: Come la mantenuta?
5: Che può sembrare una brutta parola. In realtà non lo è.
1: Ah no?
5: Cioè, mantenuta significa una persona che non lavora, che non fa niente, si gode la vita ed è mantenuta da un uomo solamente, cioè intendevo solo un uomo, in questo caso mio marito.
1: Ho capito.
5: Perché io veramente sono molto seria nella vita, l'ho data veramente via poco, ecco. E quindi questo avrei voluto fare, la mantenuta.
1: La mantenuta.
5: In realtà non posso farlo, per cui lavoro e vado avanti.
1: Okay.
5: Ciao a tutti.
1: Come noi.

0: Su Radio San Marino oggi c'è un sondaggione lavorativo, o meglio, se avessi fatto il lavoro che sognavi, cosa faresti ora? 335-104-1027 per mandarci un vocale, quindi dircelo qui su Radio San Marino.
1: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
0: Anche a te.
1: La risposta per la domanda di oggi è abbastanza... Veloce. Oggi se avessi fatto quello che ho sognato sarei l'interprete, perché a me piacciono le lingue straniere.
0: Ah, ok.
1: Però poi alla fine ho preso altre strade per quanto riguarda gli studi e per quanto riguarda lavoro ancora di più, quindi sono finita chilometri lontano da questo sogno. Ciao
0: Anita.
2: Ciao Marco, buon pomeriggio.
0: Ciao Sara.
2: Allora, io non mi sono discostata tanto da quel lavoro che sognavo, perché io volevo fare la restauratrice.
0: Ah.
2: E invece poi mi sono accorta che in realtà l'archeologia tutto sommato non mi faceva così schifo, era molto bello, però? Quindi è diventato il sogno praticamente durante l'università, e effettivamente poi sono andata a fare quello che volevo fare e quello che sognavo di fare. Quindi sono molto molto contenta, un po' meno della paga che mi danno, però per me è lo stesso. Adesso momentaneamente facciamo andare bene così, però non è così tanto avventuroso come immaginavo, ma va bene lo stesso.
0: Va bene lo stesso, dai, si è contenta Sara.
2: E invece Marco, si è bisogno di fare lo speaker in radio, oppure sognavi, non so, di fare non so, la guida per Timbuktu, oppure di fare l'astronauta, lo scienziato pazzo? Cosa volevi diventare?
0: Allora, ci sono state diverse fasi nella mia vita. La primissima era quella di diventare calciatore. La seconda, cioè quella prima di voler diventare uno speaker radiofonico, risponde per me il prossimo messaggio.
3: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao.
3: Allora, se avessi fatto il lavoro che sognavo da piccola, quest'ora sarei una fumettista.
0: Anch'io volevo diventarlo.
3: Sono una fumettista mancata.
0: Davvero?
3: L'avevo detto anche qualche anno fa. E però niente, il sogno è sempre quello, non è cambiato, quindi mi piaceva tanto disegnare tutti i personaggi dei cartoni animati, tutto quello che comunque era fumetto.
0: Anch'io disegnavo tanto. Anch'io.
3: Pazienza.
4: Ma che giorno è? Ma c'è comunque il sondaggio.
0: È mercoledì.
4: Oh, Bordile, Sim.
0: Sì.
4: Che giorno è oggi? Non lo so.
0: Ma come non lo sai? Ma sei fuori.
4: Comunque, il sondaggio chiede. Cos'è che chiede il sondaggio?
0: Davide, vai.
4: Se il lavoro che fate adesso è quello che sognavate da piccolo, giù di lì?
0: No.
4: O qualcosa del genere?
0: Non era così.
4: Da ragazzino, così sognavo di fare l'elettricista o il cantante. Invece,
0: niente.
4: A faccia geometra è purettamente. Non capì?
0: Niente, esatto.
4: Comunque il miglior mestiere, saprei a me qual è.
0: E qual è?
4: Il mestiere di Michelazzi.
0: Cioè?
4: Non ne bevono fa in casa.
0: Ecco.
4: Ma buon, al saluto.

0: È tornato.
1: Sì, ma cos'è? Si sente in onda? È tornato. Con Marco Corone e Paolino Zanetti continua il sondaggio di oggi. Sapete qual è il tema?
2: Non lo so.
1: Ecco. Basta che non ti arrabbi, lo diciamo noi. Delia, tu lo sai?
3: Però non mi viene in mente niente.
1: Allora, se avessi fatto il lavoro che sognavi, cosa faresti ora?
4: Ciao Marco, questa è una domanda abbastanza frustrante.
1: Come è frustrante?
4: Sai cosa disse Giorgia Meloni tempo fa, ai primi tempi da presidente del Consiglio?
1: No, non mi ricordo.
4: Una delle cose, delle poche cose su cui sono d'accordo.
1: Cioè?
4: Che non si può sempre fare il lavoro dei propri sogni. Ecco, se facevi il lavoro che sognavo,
1: sì,
4: è stare nei backstage di un set o cinematografico, televisivo, però non ha avuto continuità o è stato immerso nel precariato, quindi mi sono spostato anche in altri settori e questa cosa non va bene.
1: Non va
4: bene. E questo ti saluto. Ciao Marco.
1: Ciao.
5: Ma cos'è che ha detto Andrea che non ho capito niente?
1: Io ascolto la replica stasera o il podcast, così anch'io mi faccio un'idea.
6: Sono Claudia.
1: Ciao Claudia.
6: E se devo pensare a un lavoro, sicuramente io avrei fatto la cantante.
1: Vabbè,
6: ma diciamo
1: portata.
6: Che se questo non è avvenuto, in gran parte la colpa è mia.

0: mia, perché non mi ci sono mai impegnata in questa cosa. Io l'ho sempre visto molto come un gioco, quando invece magari se avessi preso lezioni a suo tempo, lezioni di canto, e magari avessi fatto qualcosa per farmi conoscere, forse a quest'ora sarebbe il mio lavoro.
1: Diciamo che
0: l'ho presa sotto gamba, ma col senno di poi oggi farei quello che non ho fatto. E come si dice, chi è causa del suo mal pianga se stesso.
2: Che citazione
3: bella. Sì,
2: ciao Guido.
3: Guarda, adesso faccio un lavoro che mi piace molto,
2: sì,
3: quindi non mi lamento assolutamente, però se avessi voluto fare il lavoro che desideravo adesso avrei fatto il pilota d'aerei. È sempre stato un sogno e adesso volo col pensiero.
2: Col pensiero basta.
3: Bella, sì.
2: Allegria,
4: Però eccoci qua, nuovo soldagione. Allora
2: Antonio,
4: io da ragazzino sogniamo sempre di lavorare nelle ferrovie. Oggi sarei un pensionato delle ferrovie dello Stato.
2: Vedi?
4: A volte decidevo macchinista, a volte il controllore, o come manutenzione, insomma, di lavorare, perché io ho sempre avuto il pallino fin da piccolo dei treni. Una passione. Io quando vedo i modellini della Lima, mamma mia, impazzivo. E oggi, appunto, come detto prima, sarei un pensionato della ferrovia dello Stato.
2: Delle ferrovie.
4: Vabbè, dai, però è tutto, contatto stabilito. Che rapporto la Freccia Rossa? Oh, speriamo che arrivi puntualmente in ritardo.
2: Ritardo. Ma un annuncio?
5: Attenzione, prego. Avvisiamo i signori passeggeri che si è veramente vietato attraversare i binari quando passa il treno.
6: Grazie.

0: Si torna live su Radio San Marino. Avete capito qual è il sondaggione?
1: Contatto stabilito dalla Lela. Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Tu chiedi se avessi fatto il lavoro che sognavi, cosa faresti ora?
0: Esatto.
1: Sondaggione oggi,
0: sì.
1: Veramente grande. Allora, penso come primo sogno alla fiorista, aprire un negozio tutto mio di fiori. Però non lo so, nel senso che ci sono tante cose che vorrei fare, sono un animo artistico, pieno di idee. Al momento il lavoro che faccio mi piace moltissimo, quindi sono molto soddisfatta, ma non smetto di sognare.
0: Bravo.
1: Magari chissà. Giusto? Ok, ciao.
0: Ciao.
2: Buongiorno a tutti dalla Vale.
0: Ciao Vale.
2: Dunque, se io avessi fatto quello che volevo
0: sognavi
2: fare, probabilmente
0: cosa faresti?
2: Avrei fatto la psicologa perché? Ho studiato psicologia, mi sono laureata e ho preso l'abilitazione in psicologia, quindi probabilmente avrei fatto la psicologa.
0: Avremo bisogno
2: solo
0: in questa community.
2: Solo che i anni di studio che mi aspettavano ancora, i troppi soldi da spendere soprattutto per fare la specializzazione, poi comunque la terapia che dovevo fare di supporto durante la specializzazione, mi hanno fatto desistere da questa cosa, quindi
0: niente,
2: ho fatto l'impiegata, ma va bene così.
0: Va bene.
2: Ciao.
0: Ciao Vale.
3: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bari.
0: Benvenuto, ciao.
3: Adesso ti faccio ridere, sono sicuro che non lo diresti mai.
0: Cioè?
3: Io da piccolo sognavo di fare il pubblicitario, insomma,
0: pubblicitario.
3: Quelli che tirano fuori gli spot pubblicitari.
0: Ah.
3: È una gran fantasia, ero portato anche all'inventiva,
0: che bravo.
3: Però avrei dovuto fare almeno il liceo artistico, e studiare proprio non ce l'avevo voglia, per cui rimasto quello che sono, un povero camionista. Signori, dalla provincia di Bari, come sempre è tutto.
0: Torneresti indietro, Renato?
3: No, non tornerei indietro, Marco. Perché mi fai sta domanda?
0: Vabbè, così, giusto
3: per... Se tornassi indietro farei le stesse cose che ho fatto adesso. Proprio voglio studiare, ancora non mi è venuto.
0: Ecco,
3: non mi sono pentito dalla mia scelta.
0: Va bene.
4: Ciao Marco.
0: Ciao,
4: buon
0: Sabri.
4: Pomeriggio a tutti.
0: Anche a te, ciao.
4: Allora, io se avessi fatto il lavoro che volevo fare, praticamente sono fortunata perché lo sto facendo.
0: Ah, bene,
4: e
0: dai.
4: Non so come andrà a finire, perché è un'avventura nuova. Però io volevo cucire e sto cucendo.
0: E stai cucendo?
4: Allora,
0: esatto.
4: Diciamo che non l'ho ancora realizzato al 100%, perché in realtà tutto quello che volevo fare ancora non sono riuscita a farlo. Però intanto mi sono istradata.
0: Ciao!
4: I sogni vanno rincorsi, ragazzi.
0: Sì, nella galleria del vento sembra. Va bene.
5: Ciao Marco, sono la Chiara. Allora, con me è molto facile da indovinare.
0: No,
5: io sarei
0: prego.
5: Stata un'ottima misuratrice di spaghetti.
0: No.
5: Oppure anzi, misuratrice, visto che mi è sempre piaciuto fare teatro, e quindi sì, avrei misurato spaghetti molto volentieri, magari anche recitando. Ciao, contatto stabilito.
0: Ciao.
2: Chiara, comunque te la stai giocando con Renato, eh?
0: Esatto.
2: Vedi?

0: Mercoledì 10 giugno, via Gino Giacomini diventa il cuore della festa a San Marino. Arriva la Via in Festa 2026. Musica, street food, artigiani locali, spettacoli, area bimbi, DJ set alla Colombaia City Garden e il travolgente Otto Panzer Show. E dalle 20:30 si balla sotto le stelle con l'orchestra David Pacini. La Via in Festa non è solo una strada, è casa nostra. Ti aspettiamo. 10 giugno, via Gino Giacomini, San Marino città.
1: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
2: Ci sono notti che non passano mai. Restano dentro come emozioni.

0: Canzoni senza tempo. Symbol cambia musica. Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
1: Stato di San Marino.
0: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
2: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
3: La notizia passa di bocca in bocca.
4: Come, come?
3: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
4: Perché?
3: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
4: Oh, finalmente!
3: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
4: Oh!
3: Fumo. Eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo, ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
4: Va bene.
3: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.

0: Dimmi.
1: Detto tra noi. Non rimane qui, non.
0: Sì, sì, non siamo ancora in onda, dimmi.
1: Tipo fa un salto alla Silvery Academy.
0: Ah.
1: Così.
0: Così.
1: Tu non hai sentito niente, vero?
0: No, no, no.
1: Tu non hai sentito niente.
0: L'altro sì.
1: Sono un pinguino di Madagascar.

0: tu non sai chi io sia.
1: No, no, ciao. L'ho detto prima.
0: Ciao Cocco, ciao, ciao, ciao Marco, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ma voi avete bisogno di uno bravo?
1: Mi sta più lui però. Siamo addirittura d'arrivo per quanto riguarda il sondaggione. Qual era?
3: Se avessi fatto il lavoro dei miei sogni
1: Cosa saresti?
3: Fatto la poliziotta.

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: Diciotto precise, amici e amiche, buona serata. Ciao ciao ciao ragazzi e ragazze. Questa è Radio San Marino, ovviamente. Io sono Gigi, ancora un'altra ora da trascorrere in mia compagnia. Ma voi ve lo ricordate quando a scuola provavamo a masticare la cingomma o dare un morso alla schiacciata sotto il banco, tenendo gli occhi incollati al professore per non essere sgamati? Ecco, immaginate di prendere questa scarica di adrenalina e di trasformarla praticamente in un contest, anzi in un mega evento ufficiale per grandi e piccoli, soprattutto grandi. Ve ne parlo fra poco, vi racconto tutto.

Ve lo dicevo che oggi il filo comune, in parte, della nostra playlist schiaccia l'occhio alla languidità. Leona Lewis su Radio San Marino, ma voi ve lo ricordate intanto questo brivido quando a scuola provavamo a mangiare di nascosto al professore, no? Perché lo guardavamo, però un po' tipo Fantozzi, no? Tu mangia, ecco, cercavamo di mangiare. Era un gioco, no? Facevamo anche noi queste marachelle. Ma intanto in Cina hanno preso la cosa molto sul serio, perché hanno voluto creare questa cosa come una specie di gara. E si trova in un centro commerciale dove si sono riunite, pensate, più di 2000 persone a fare sto gioco. Tutti, grandi bambini, proprio a cercare di mangiare senza farsi beccare da quello che era un professore virtuale, insomma. Hanno realizzato tutto, hanno ricostruito veramente la scuola con tanto di banchetti e dovevano mangiare un boccone di Pao Fan. Mi sono documentato, il Pao Fan praticamente è un riso col brodo, quindi è un po' complicato mangiare il brodo senza farsi beccare, e avevano 10 minuti di sessione per spazzolarsi il tutto. Se però il professore vi vedeva o vi sentiva, è un problema, perché se ti becca scattava la multa, 30 secondi di stop forzato con davanti il piatto senza poterlo però toccare. Questo veramente è sadico, veramente. Al terzo richiamo poi dritti a casa, eliminato. In pratica mi hanno trasformato quella che era la nostra marachella scolastica in una specie di sport di resistenza e di strategia. Genialata!

I Want You, meravigliosa. In realtà il titolo è Dimmi dove sei. Canzone in cui lo zampino di un certo Pino Daniele si sentiva e come, ed era il 1997, da quell'album fortunatissimo che fu Mangio Troppa Cioccolata. Ricordo benissimo quell'esperienza, perché ebbi l'occasione di ospitarla, insomma, in quell'anno e in quel di Milano. Altri tempi, 18 e 16, siete con Radio San Marino, questa è la cosa più importante, cioè stare nel presente. Godiamoci in ogni caso questa serata frescolina, ecco, io ho dato già 2-3 starnuti durante le passate canzoni, devo dire, ve lo confesso così sinceramente, proprio in risposta al fatto che in apertura avevo detto attenzione, perché proprio con questi cambi continui, repentini, ci ammaliamo. Ecco, il raffreddore ha beccato me, o quantomeno si è fatto sentire. Speriamo che non sia così per voi, anzi facciamo una cosa, noi ci scaldiamo con un po' di musica, con una canzone che sta facendo molto molto parlare di sé, perché c'è una specie di gioco quando la si sente, perché ognuno ci sente qualcosa del passato, una canzone che conosce, ma nessuno sa dire in particolare a quale canzone effettivamente assomigli. Ed è curioso, sarà forse che questo pezzo assomiglia solo a se stesso? Non lo so, probabilmente. Oh, noi ce lo sentiamo, sono Another con 54 Ultra e questa è Talk to You.

I Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, alle 18:24 questa serata. Allora, questa è veramente una bella novità che riguarda i Coldplay, perché faccio un passo indietro, ci saranno i mondiali di calcio negli Stati Uniti, lo sappiamo ovviamente, e quest'anno per la prima volta forse nella storia dei mondiali arriverà anche un halftime show tipo Super Bowl, per intenderci, cioè quando ci sono gli artisti che nell'intervallo si esibiscono, cosa normalissima appunto nel Super Bowl, ma con il calcio no, è insomma è un segno che si fa in America. Perché c'entrano i Coldplay? Perché a curare tutto ci saranno proprio loro, Chris Martin e compagni, che stanno già lavorando, potete immaginare, intensamente per la direzione artistica di questo evento. E cosa hanno in mente? L'idea è quella di fare uno show breve però super intenso con diversi artisti, ancora non si sa quali evidentemente, tutti ospiti di una produzione molto American style, io ve lo dico, perché come potete immaginare questa cosa un po' divide, perché c'è chi lo vede come un upgrade, diciamo così, e chi invece dice vabbè, il mondiale dovrebbe restare soltanto un evento sportivo di calcio e nient'altro. Va bene, la finale non sarà solo una partita, evidentemente. C'è tempo ancora per il momento. Tuffiamoci nella musica italiana, dai, con Pala Iezzi, stessa direzione. Come stai?

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
2: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me!
5: Dal 1 al 21 giugno, Tesori d'Oriente, nuove acque profumate da 200 ml a soli 3,99 euro.
6: Mercoledì 10 giugno, via Gino Giacomini, diventa il cuore della festa a San Marino. Arriva la Via in Festa 2026. Musica, street food, artigiani locali, spettacoli, area bimbi, DJ set alla Colombaia City Garden e il travolgente Otto Panzer Show. E dalle 20:30 si balla sotto le stelle con l'orchestra David Pacini. La Via in Festa non è solo una strada, è casa nostra. Ti aspettiamo. 10 giugno, via Gino Giacomini, San Marino Città.
7: Per la tua pubblicità.
8: Per la tua pubblicità.
7: 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
9: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
10: Se c'è uno che da sempre sa come fotografare le nostre contraddizioni con ironia, con un pizzico, diciamo così, di spavalderia bella positiva, sicuramente J-Ax. E stavolta non si smentisce perché lo fa con questo pezzo che già ha un titolo che è tutto un programma, cioè una di quelle risposte che tutti noi vorremmo dare almeno una volta al giorno, che si chiama IPIO, però anche no. Ecco, quindi possiamo dire tutto quello che non ci piace per scrollarcelo di dosso. C'è J-Ax, IPIO.

Ben detto J-Ax, IPIO, perché anche no, è certo, ha fatto anche la riva. Allora, volevo prima di andare in compilation salutare tutti e mandare un pensiero a tutti i ragazzi che in questo periodo sono al rush finale dell'anno, insomma siamo veramente nelle fasi conclusive, immagino che siete presissimi, le ultime verifiche, le ultime interrogazioni, fine quadrimestre, ma alcuni con l'esame di maturità, insomma immagino che siate anche abbastanza stressati, e non solo voi, anche le famiglie, perché poi diventa una cosa collettiva. Ecco, vedo un po' di testine di papà e di mamma che dicono sì, è vero. Però attenzione, quello che può sembrare normale agitazione può trasformarsi, dicono, in vera ansia da prestazione. Questo assolutamente no, un po' di ansia ci sta, perché magari ti può anche aiutare per avere un po' di adrenalina, però senza esagerare. Ecco, l'ansia da prestazione la evitiamo anche dietro i banchi scolastici. In tutti i casi un forte in bocca al lupo fin da adesso, e per tutti, studenti e no, ci sono tre successi di fila con Alex Warren di Fever Dream, le Wilson Phillips Hold On, e cominciamo con i Keane, questa è Stop for a Minute.

0: Indimenticabili le Wilson Phillips, tre sorelle, venivano dagli Stati Uniti e all'epoca erano pressoché sconosciute dalle nostre parti. Fu un certo Pippo Baudo a invitarle in un suo programma e presentarle come delle rivelazioni. E in effetti fu così. Questa era Hold On a chiudere questa compilation.
1: L'agenda di Radio San Marino.
0: Dunque, ne parlavamo mezz'oretta fa di Tiziano Ferro, di quell'esperienza che l'ha visto commuoversi sul palcoscenico dello stadio poco veramente. Vabbè, detto questo, però vi segnalo che prestissimo arriverà anche dalle nostre parti per un suo tour. Il 14 giugno sarà infatti a Bologna allo stadio Dall'Ara per una delle sue tappe, quella più vicina del suo Stadi 26. Sarà sicuramente importante, i biglietti, se non sono soldati out, lo saranno sicuramente. Sappiate che la scaletta, almeno una parte della scaletta, sarà fitta di hit storiche, ma anche le novità, insomma, che ha cantato recentemente, tipo Cuore Rotto e chissà cos'altro. Quindi fate in fretta perché ne vale la pena.

0: Oh, c'è un brano che è diventato, secondo me, il manifesto, secondo me un manifesto di un'epoca, quella della seconda metà degli anni 90. Ma è una canzone che in realtà non è mai passata davvero, perché è quella sensazione un po' sfrontata, tipica dei fratellini Gallagher, insomma, c'è rimasta nel cuore la loro chitarra, insomma, tutto sembrava possibile e anche un po' fuori controllo.
1: Rivivi insieme a noi le

0: Allora, le 19 sono arrivate e quindi anche le news.
1: Radio San Marino, le notizie.
2: Buonasera a tutti e ben ritrovati da Andrea Mularoni. Partiamo dalla politica. Una seduta affari esteri tesa, quella di questa mattina. So che più prema a San Marino. L'accordo di associazione con l'Unione Europea, il veto bulgaro e l'8 giugno, data in cui il CORE per tornerà ad esaminare il dossier. Il segretario agli esteri Luca Beccari ha riferito come la presidenza cipriota abbia deciso di alzare il livello,

0: dando il fascicolo direttamente ai rappresentanti permanenti dei 27 Stati membri. E sulla circolazione di voci su una presunta trattativa da 60 milioni con gli investitori bulgari, sfociati in un'interpellanza parlamentare di Domani Motus Liberi, il segretario non ha usato mezzi termini, si è veramente toccato il fondo della disinformazione. Arrivano intanto buone notizie sul sistema di ingressi e uscite dall'Unione Europea. Nei principali aeroporti del continente i sammarinesi potranno accedere alle corsie riservate ai cittadini comunitari. Rimaniamo in tema perché al Teatro Tetano si è tenuto oggi il Forum Internazionale sul Turismo dei Cammini e dei Pellegrinaggi, dedicato al valore del viaggio come esperienza spirituale e di crescita personale. Protagonista è l'Alexio Magistralis del Monsignor Rino Fisichella, che ha invitato a riscoprire il significato profondo del cammino. Nel corso dell'evento, il segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati ha richiamato i valori di pace e accoglienza della Repubblica, a seguito dell'udienza dai capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, che hanno espresso vivo apprezzamento per il contributo offerto dall'evento al dibattito internazionale sul turismo spirituale. Gli esteri ora. L'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari, un passo importante nei negoziati, quello che ha riportato Donald Trump in un'intervista. Il presidente USA si dice convinto che la guida suprema Mollahab Khamenei sia assolutamente coinvolto nelle trattative e non esclude un incontro con lui. Intanto, nella notte, attacchi iraniani in Kuwait e in Bahrain hanno causato un morto e decine di feriti. Le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato il raid, confermando di aver colpito in risposta all'aggressione statunitense. Duro il commento di Netanyahu: l'Iran sta giocando col fuoco, se necessario si tornerebbe a un'azione militare su larga scala. Chiudiamo con lo sport. Questa sera alle 21.30, in diretta su San Marinese TV Sport, si assegna il campionato sammarinese di futsal con la finalissima tra Murata e Virtus. Alla vigilia hanno parlato i due capitani, ad iniziare da Danilo Busignani. La rosa è un po' corta, ma questo non è un alibi, vogliamo vincere. Di diverso registro Matteo Morganti: abbiamo imparato qualcosa dalla partita di finale in Coppa, cerchiamo il riscatto. E per ora dalla redazione è tutto. Continuate a seguirci sul sito sanmarinaretv.sm, sui nostri social e non scordatevi di scaricare la nostra app.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Saluto gli ascoltatori di Radio San Marino da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
3: La giornata di giovedì sarà caratterizzata da condizioni instabili, prevalenza di sole sull'Emilia Romagna, al più il passaggio di qualche velatura, qualche nuvola alta e stratificata. Tuttavia le condizioni meteorologiche rimangono piuttosto variabili. Un nuovo fronte si avvicinerà da ovest in serata e porterà un peggioramento poi nella notte a partire dall'Emilia, con piogge, rovesci e anche dei temporali che attraverseranno la regione nella prima parte della giornata di venerdì. Le temperature rimangono molto gradevoli, minime sotto i 20 gradi e massime non oltre i 30. Maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Insomma, si naviga a vista sotto il profilo meteo e seguiremo tutta l'escursione nei prossimi giorni grazie appunto ai nostri colleghi. Intanto 19.04, la certezza c'è che per oggi per molti la giornata è finita, intendo quella lavorativa, o addirittura d'arrivo, quindi sono due cose abbastanza piacevoli. Sempre ci girestivo, c'è l'ultima fettina di tempo insieme, manco fosse una torta, mezz'oretta fino alle 7:30. Vedremo di usare questo tempo bene, vi dirò qual è il giorno più felice della settimana, perché sembra assurdo, ma lo dice la scienza, è il lunedì. Vi spiegherò perché tra poco.

Bene, un tipo sano e salvo, insomma, Safe and Sound, Capital Cities, ci hanno portato alle 19.10 di un mercoledì un po' plumbo, insomma. Qualcuno di voi magari è un po' giù di morale, si è un po' attapirato, però vi dico che ci sono studi che dicono una cosa abbastanza interessante, che è anche un po' controintuitiva se ci pensiamo. In realtà il momento in cui tendiamo a sentirci meglio sarebbe la mattina, ok, ma soprattutto all'inizio della settimana, tipo lunedì, cioè, capito? Che va a distruggere tutti i pensieri, sai, lunedì è un dramma, non è proprio famoso per essere il giorno più entusiasmante della settimana, però l'idea è che al mattino il corpo sia più carico, forse magari qualcosa di vero lo dice, no? Perché siamo più attivi, più reattivi, almeno in teoria, quanto vero, io un po' meno. Poi succede che andando avanti nella giornata e soprattutto la sera il livello di energia scende, questo lo possiamo vedere. C'è anche il fattore dei giorni, come vi dicevo. Allora, lunedì, secondo questi qui, sarebbe la giornata carica, forse perché ci siamo riposati molto, non lo so, ma la domenica è il più brutto, è certo, perché ti aspetta il lunedì.

è facile innamorarsi, ma è anche facile innamorarsi della voce di Olivia Dean. Poi ci sono due voci italiane che già amiamo da tempo, e cioè quelle di Clara e San Giovanni, che non a tavolino si sono ritrovati, insomma, per fare una canzone insieme. Allora, è una canzone che non è misteriosa, ma nemmeno vuole spiegare subito tutto, perché parla di ragazze, e lo fanno alla loro maniera, quindi con le immagini quotidiane, quelle che viviamo tutti quanti. Due voci diverse, due mondi diversi, li sentiamo insieme. Clara e San Giovanni. Ascolti.

Gang della Francia, un po' di tempo fa questa canzone con tanto di sax che ultimamente avete notato è tornato di moda, che sa tanto anni 80, invece soprattutto ai giovani piace. Va bene, parentesi chiusa. Si viaggia insieme in questa freschissima serata di mercoledì su Radio San Marino. Miley Cyrus, questa è Secret.

Forse pochi lo sanno, ma questa canzone non è la classica canzone d'amore dedicata alla persona, insomma, a livello sentimentale, no? Ecco, in realtà è dedicata al papà, esattamente, a quale vorrebbe raccontare tanti di quei segreti e anche sentire i suoi, evidentemente. Miley Cyrus, con la collaborazione di due monumenti della musica rock come Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood, appunto il Fleetwood Mac. Bene, con la signorina Miley noi ci salutiamo, perché l'appuntamento di oggi termina qui, quantomeno facciamo il passaggio ufficiale alla fase serale di Radio San Marino, come sempre con i Super Hits, e poi a seguire dalle 20 con Marco Corona, stabiliamo un contatto, insomma, finiremo con un sorriso questa giornata, per alcuni forse un po' pesantina, complice anche le condizioni meteo. Andrà meglio domani, ne siamo certi. Grazie da parte mia, Gigi Restivo, a tutti quanti voi, sarà un piacere stare in vostra compagnia e ci sentiamo domani alle 5. Bye! Carico, ciambo,

0: Tra qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio.

0: Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
1: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
2: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me!
5: Dal 1 al 21 giugno, scottonelle carta igienica 12 rotoli a soli 3,99 euro.
6: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
7: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Senna Spyro, Material Lover.

0: Era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits.
2: Su Radio San Marino, una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino. Buona serata, tutto pronto per la versione Rewind. Stabiliamo un contatto. In questo momento sono le 20.

0: Un'ora nell'ora d'aria di Radio San Marino, Marco Corona, Paolino Zanetti. E cosa c'è oggi?
1: C'è nessuno.
0: Sì, sì, credo gli ascoltatori ci siano, ma credo ci sia anche quella che lancia il sondaggione.
2: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara. Oggi
0: ciao.
2: Lancio un sondaggione carino, dai, l'ho appena pensato e lo propongo.
0: Vai.
2: Allora, recita così: se
0: sì.
2: avessi fatto il lavoro che sognavi da piccolo, ora che cosa faresti?
0: E tu?
2: Io ho sempre sognato di fare la maestra elementare.
0: Ah.
2: Aggiungerei bacchettona.
0: Sì.
2: Mi veniva proprio bene. E nei weekend, quando non facevo la maestra, avrei voluto fare la cantante, non di quelle proprio da VIP, conosciute, straconosciute, tournée, niente. Piano bar, quelle cose così.
0: Okay.
2: Il secondario, ecco, una
0: sì.
2: cosa easy, ecco, per intenderci.
0: Certo, chiaro.
2: Ho pensato anche a un certo punto di poter fare anche la fotomodella, ma? Non era per me, perché a me è un pismanier e era troppa diga a stare a dieta. Dai,
0: certo,
2: diciamocelo. Quindi mi limito a questi due.
0: Va
2: invece
0: bene.
2: I vostri lavori da sogno, quali sono?
0: Quali sono?
3: Nota vocale al 335 104 1027.
0: Guarda, è già arrivata la risposta di Stefano. Stefano, qual è la domanda?
4: Se avessi fatto il lavoro, cosa farei adesso? Guarda, sinceramente te lo devo dire con tutta verità.
0: Dimmelo, vai.
4: Farei quello che sto facendo adesso.
0: Cioè
4: una beata massa.
0: Ecco,
4: cioè, niente, proprio quello che sto facendo adesso.
0: Certo,
4: non cambia niente.
0: Sì, sì.
4: Forse
0: con
4: qualche ora in più farei quello che faccio adesso.
0: Cioè niente.

0: fare prima.
1: Sto facendo bene per il momento. Ecco. Non faccio una beata.
0: Bene.
1: Mazza.
0: Sì, abbiamo capito.
1: Niente di niente.
0: È chiaro il concetto. Vabbè.
1: Fratellone, fratellino. Fratellone. Più piccolo, fratellino.
0: Fratellino, dai.
1: Va bene, dai. Okay. Un saluto a tutti gli amici della community.
0: Ciao, ciao Stefano. Ciao.

0: Ciao.
1: Ciao e bentornati su Radio San Marino. C'è il sondaggio che è appena partito. Qual è?
2: Non lo so.
1: Come lo sai? Lo facciamo dire a Milena, lei lo sa?
3: La so. Vedi? La so. Ciao a tutti.
1: Ciao.
3: Contatto stabilito da Milena. Allora.
1: Allora.
3: Cosa avrei fatto se non avessi fatto l'infermiera?
1: Bella domanda. Perché?
3: Io avevo iniziato a studiare per maestra d'asilo, quindi probabilmente avrei fatto
1: quella carriera lì.
3: La maestra d'asilo,
1: sì,
3: credo.
1: Credi.
3: Poi mi è venuta sta fissa di fare l'infermiera e mi sono ritrovata a fare l'infermiera.
1: Vabbè, dai.
3: Se tornassi indietro, farei la maestra d'asilo, nonostante il mio lavoro mi piaccia,
1: certo,
3: e tutto quello
1: che ne concerne,
3: che vuoi, la missione, eccetera, eccetera. Però sì, dopo 30 anni sinceramente mi sono un po' stancata di fare l'infermiera.
1: Ok.
3: Avrei fatto la maestra d'asilo.
1: Va bene.
3: Credo.
1: Credi.
3: Ciao.
1: Cioè, non è proprio convinta.
2: Ma da perché?
1: Questa risposta, sì o no?
4: Ciao Marco. Allora, se avessi fatto il lavoro che sognavo, dunque, io quando ero bambino sognavo di diventare da grande un insegnante di matematica.
1: Anche tu.
4: Mi piaceva la materia, riuscivo anche abbastanza bene, quindi questo era il pensiero. Da grande vorrei fare l'insegnante di matematica.
1: Di matematica.
4: Adesso corso di poi sono convinto che forse non sarei diventato un bravissimo insegnante, anzi ne sono quasi certo che per le nuove generazioni il fatto che non ho fatto l'insegnante è stato meglio così. E questo è quanto. Ciao Marco.
1: Bene.
5: Dai, oggi diamo i numeri tutti, ho capito, cominciamo male
1: questo sondaggio. Allora, se avessi fatto il lavoro che sognavi, cosa faresti ora? Per rispondere,
6: nota vocale al 335 104 1027.
7: Ciao a tutti, sono Lanto.
1: Ciao Anto.
7: Ah, io adesso eventualmente farei la mantenuta.
1: Come la mantenuta?
7: Che può sembrare una brutta parola, in realtà non lo è.
1: Ah, no?
7: Cioè, mantenuta significa una persona che non lavora, che non fa niente, si gode la vita ed è mantenuta da un uomo solamente, cioè intendevo solo un uomo, in questo caso mio marito.
1: Ho
7: ecco,
1: capito.
7: Perché io veramente sono molto seria nella vita, l'ho data veramente via poco, ecco. E quindi questo avrei voluto fare,
1: okay,
7: la mantenuta. In realtà non posso farlo, per cui lavoro e vado avanti.
1: Okay.
7: Ciao a tutti.
1: Come noi.
8: Stai

0: Su Radio San Marino oggi c'è un sondaggione lavorativo, o meglio, se avessi fatto il lavoro che sognavi, cosa faresti ora? 335 104 1027 per mandarci un vocale, quindi dircelo qui su Radio San Marino.
1: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
0: Anche a te.
1: La risposta per la domanda di oggi è abbastanza... veloce. Oggi se avessi fatto quello che ho sognato sarei l'interprete, perché a me piacciono le lingue straniere.
0: Ah, ok.
1: Però poi alla fine ho preso altre strade per quanto riguarda gli studi, per quanto riguarda lavoro ancora di più, quindi sono finita chilometri lontano da questo sogno. Ciao.
0: Ah, ciao, ciao Anita.
2: Ciao Marco, buon pomeriggio.
0: Ciao Sara.
2: Allora, io non mi sono discostata tanto da quel lavoro che sognavo, perché io volevo fare la restauratrice.
0: Ah.
2: E invece poi mi sono accorta che in realtà l'archeologia tutto sommato non mi faceva così schifo, era molto bello, però? Quindi è diventato il sogno praticamente durante l'università, e effettivamente poi sono andata a fare quello che volevo fare e quello che sognavo di fare, quindi sono molto molto contenta, un po' meno della paga che mi danno, però quello lì è lo stesso, adesso momentaneamente facciamo andare bene così, però non è così tanto avventuroso come immaginavo, ma va bene lo stesso.
0: Va bene lo stesso, dai, si è contenta Sara.
2: E invece Marco, si è bisogno di fare lo speaker in radio, oppure sognavi, non so, di fare non so, la guida per Timbuktu, oppure di fare l'astronauta,
0: no,
2: lo scienziato pazzo, cosa volevi diventare?
0: Allora, ci sono state diverse fasi nella mia vita. La primissima era quella di diventare calciatore. La seconda, cioè quella prima di voler diventare uno speaker radiofonico, risponde per me il prossimo messaggio.
3: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao.
3: Allora, se avessi fatto il lavoro che sognavo da piccola, quest'ora sarei una fumettista.
0: Anch'io volevo diventarlo.
3: Sono una fumettista mancata.
0: Davvero?
3: L'avevo detto anche qualche anno fa. E però niente, il sogno è sempre quello, non è cambiato, quindi mi piaceva tanto disegnare tutti i personaggi dei cartoni animati, tutto quello che comunque era fumetto.
0: Anch'io disegnavo tanto. Anch'io.
3: Pazienza.
4: Ma che giorno è?
0: Come che
4: non
0: giorno?
4: Lo so, ma c'è comunque il sondaggio.
0: È mercoledì.
4: Oh, bordile, sim.
0: Sì.
4: Che giorno è oggi? Non lo so.
0: Ma come non lo sai? Ma sei fuori.
4: Comunque, il sondaggio chiede, cos'è che chiede il sondaggio?
0: Davide, vai.
4: Se il lavoro che fate adesso è quello che sognavate da piccolo, giù di lì?
0: No.
4: O qualcosa del genere?
0: Non era così.
4: Da ragazzino, così sognavo di fare l'elettricista o il cantante. Invece,
0: niente.
4: A falso geometra è pure talmente. Non capì?
0: Niente, esatto.
4: Comunque il miglior mestiere, non saprei a me qual è.
0: E qual è?
4: Il mestiere di Michelazzi.
0: Cioè?
4: Non ne bevono fancazzi.
0: Ecco.
4: Ma buon, al saluto.

0: È tornato.
1: Sì. Ma cos'è? Si sente in onda? È tornato. Con Marco Corrado e Paolino Zanetti continua il sondaggio di oggi. Sapete qual è il tema?
2: Non lo so.
1: Ecco. Basta che non ti arrabbi, lo diciamo noi. Delia, tu lo sai?
3: Per ora non mi viene in mente niente.
1: Allora, se avessi fatto il lavoro che sognavi, cosa faresti ora?
4: Ciao Marco, questa è una domanda abbastanza frustrante.
1: Come frustrante?
4: Sai cosa disse Giorgia Meloni tempo fa, ai primi tempi da presidente del Consiglio?
1: No, non mi ricordo.
4: Una delle cose, delle poche cose su cui sono d'accordo.
1: Cioè?
4: Che non si può sempre fare il lavoro dei propri sogni.
1: Ah,
4: ecco, se facevo il lavoro che sognavo,
1: sì,
4: è stare nei backstage di un set o cinematografico, televisivo, però? Non ha avuto continuità o è stato immerso nel precariato, quindi? Mi sono spostato anche in altri settori e questa cosa non va bene.
1: Non va bene.
4: E questo ti saluto. Ciao Marco.
1: Ciao.
3: Ma cos'è che ha detto Andrea che non ho capito niente?
1: Io riascolto la replica stasera o il podcast, così anch'io mi faccio un'idea.
5: Sono Claudia.
1: Ciao Claudia.
5: E se devo pensare a un lavoro, sicuramente io avrei fatto la cantante.
1: Ah beh,
5: ma
1: sei
5: diciamo
1: portata.
5: Che se questo non è avvenuto, in gran parte la colpa è mia, perché? Non mi ci sono mai impegnata in questa cosa. Io l'ho sempre visto molto come un gioco.
1: Sì.
5: Quando invece magari se avessi preso lezioni a suo tempo, lezioni di canto, e magari avessi fatto qualcosa per farmi conoscere, forse a quest'ora sarebbe il mio lavoro.
1: Potrebbe...
5: Diciamo che l'ho presa sotto gamba, ma col senno di poi oggi farei quello che non ho fatto. E come si dice, chi è causa del suo mal pianga se stesso.
1: Che citazione.
0: Bella sì.
1: Ciao Guido.
0: Guarda, adesso faccio un lavoro che mi piace molto,
1: sì,
0: quindi non mi lamento assolutamente. Però se avessi voluto fare il lavoro che desideravo, adesso avrei fatto il pilota d'aerei. È sempre stato un sogno e adesso volo col pensiero.
1: Col pensiero basta.
0: Bella sì.
1: Allegria,
6: eccoci qua, nuovo sondaggione. Allora
1: Antonio,
6: io da ragazzino sogniamo sempre di lavorare nelle ferrovie. Oggi sarei un pensionato delle ferrovie dello Stato.
1: Vedi?
6: A volte decidevo macchinista, a volte il controllore o come manutenzione, insomma, di lavorare, perché io ho sempre avuto il pallino fin da piccolo dei treni.
1: Era
6: una passione. Io quando vedo i modellini della Lima, mamma mia, impazzivo. E oggi appunto, come detto prima, sarei un pensionato della ferrovia dello Stato.
1: Delle ferrovie.
6: Vabbè dai, però è tutto, contatto stabilito.
1: Io
6: la parte la freccia rossa. Oh, speriamo che arrivi puntualmente in ritardo.
1: Ritardo. Ma un annuncio?
7: Attenzione, prego. Avvisiamo i signori passeggeri che se è veramente vietato attraversare i binari quando passa il treno.
3: Grazie.

0: Si torna live su Radio San Marino. Avete capito qual è il sondaggione?
1: Contatto stabilito dalla Lela. Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Tu chiedi se avessi fatto il lavoro che sognavi, cosa faresti ora?
0: Esatto.
1: Sondaggione oggi,
0: sì.
1: Veramente grande. Allora, penso come primo sogno alla fiorista, aprire un negozio tutto mio di fiori. Però non lo so, nel senso che ci sono tante cose che vorrei fare, sono un animo artistico, pieno di idee. Al momento il lavoro che faccio mi piace moltissimo, quindi sono molto soddisfatta, ma non smetto di sognare.
0: Bravo.
1: Magari chissà. Giusto?
0: Giusto.
1: Ok. Ciao.
0: Ciao.
2: Buongiorno a tutti dalla Vale.
0: Ciao Vale.
2: Dunque, se io avessi fatto quello che volevo fare, probabilmente
0: cosa faresti?
2: Avrei fatto la psicologa perché? Ho studiato psicologia, mi sono laureata e ho preso l'abilitazione in psicologia, quindi probabilmente avrei fatto la psicologa.
0: Avremo bisogno
2: solo
0: in questa community.
2: Solo che i anni di studio che mi aspettavano ancora, i troppi soldi da spendere soprattutto per fare la specializzazione, poi comunque la terapia che dovevo fare di supporto durante la specializzazione, mi hanno fatto desistere da questa cosa, quindi
0: niente.
2: Ho fatto l'impiegata, ma va bene così.
0: Va bene.
2: Ciao.
0: Ciao Vale.
3: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bari.
0: Benvenuto, ciao.
3: Adesso ti faccio ridere, sono sicuro che non lo diresti mai.
0: Cioè?
3: Io da piccolo sognavo di fare il pubblicitario, insomma,
0: pubblicitario.
3: Quelli che tirano fuori gli spot pubblicitari.
0: Ah.
3: È una gran fantasia, ero portato anche all'inventiva,
0: che bravo.
3: Però avrei dovuto fare almeno il liceo artistico, studiare proprio non ce l'avevo voglia.

0: Per cui per sono cui... rimasto quello che sono, un povero camionista. Signori, dalla provincia di Bari, come sempre, è tutto.
1: Torneresti indietro, Renato?
0: No, non tornerei indietro, Marco. Perché mi fai sta domanda?
1: Beh, così, giusto
0: se
1: per...
0: Se io tornassi indietro, se tornassi indietro farei le stesse cose che ho fatto adesso. Proprio voglio studiare, ancora non mi è venuto.
1: Ah, ecco,
0: non mi sono pentito dalla mia scelta.
1: Va bene.
2: Ciao Marco, ciao, buon Sabri. Pomeriggio a tutti.
1: Anche a te, ciao.
2: Allora, io se avessi fatto il lavoro che volevo fare, praticamente sono fortunata perché lo sto facendo.
1: Ah, bene,
2: e
1: dai.
2: Non so come andrà a finire, perché è un'avventura nuova. E però...
1: però
2: io volevo cucire e sto cucendo.
1: E stai cucendo?
2: Allora,
1: esatto.
2: Diciamo che non l'ho ancora realizzato al 100%, perché in realtà tutto quello che volevo fare ancora non sono riuscita a farlo. Però intanto mi sono istradata.
1: Ciao!
2: I sogni vanno rincorsi, ragazzi.
1: Sì, nella galleria del vento sembra. Va bene.
3: Ciao Marco, sono la Chiara. Allora, con me è molto facile da indovinare.
1: No,
3: io sarei
1: prego.
3: Stata un'ottima misuratrice di spaghetti.
1: No.
3: Oppure anzi, misuratrice, visto che mi è sempre piaciuto fare teatro. E quindi sì, avrei misurato spaghetti molto volentieri, magari anche recitando. Ciao, contatto stabilito.
1: Ciao.
4: Chiara, comunque te la stai giocando con Renato,

0: Rimani qui, no?
1: Sì, sì, non siamo ancora in onda, dimmi.
0: Tipo fare un salto alla Silvery Academy.
1: Ah,
0: così.
1: Così.
0: Tu non hai sentito niente, vero?
1: No, no, no.
0: Tu non hai sentito niente.
1: L'altro sì.
0: Sono un pinguino di Madagascar. Tu non sai chi io sia.
1: No, no, ciao. L'ho detto prima. No?
0: Ciao Cocco, ciao, ciao, ciao Marco, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ma voi avete bisogno di uno bravo?
1: Mi sta più lui però. Siamo addirittura d'arrivo per quanto riguarda il sondaggione. Qual era?
3: Se avessi fatto il lavoro dei miei sogni a...
1: Cosa saresti?
3: Fatto la poliziotta.
1: La poliziotta
3: Sara. Avrei sparato un sacco di persone.
1: Sì.
3: Avrei arrestato un sacco di persone, avrei medato un sacco di persone e avrei anche, sì, perché no, seppellito un po' di persone.
1: Bene, bene.
2: Ma la gente disturbata la conosci tutta te?
1: Siamo le battute conclusive, gli ultimi messaggi. Comunque, 335-104-1027, Sandro?
4: Contatto stabilito con Sandro Redale Basse Marche. Ciao Marco, ciao community.
1: Ciao, benvenuto.
4: Credo disoccupato.
1: Disoccupato?
4: Sì, perché da piccolo, fin da piccolo,
1: sì.
4: E poi piano piano un po'... diciamo seguito questo percorso però avevo la voglia, mi piaceva tantissimo l'ambito di discoteca, che oggi scarseggia un pochettino, proprio i club, proprio le discoteche, quelle sono rimaste poche, perlomeno per quanto mi riguarda nella zona sono rimaste veramente poche.
1: Sì, si conta su
4: una mano. Con quelle poche che sono rimaste sicuramente io sarei stato disoccupato. Insomma, poi Marco, se conosci qualche
1: cosa?
4: Qualche aggancetto Marco Il numero mio ce l'hai, eh?
1: Va bene.
5: Giacomo, l'ex Murador a Ravenna, patrimonio dell'umanità, ed instabiliamo un contatto.
1: Chiudiamo con lui.
6: Hola, ciao Marco, contatto stabilito.
1: Ciao.
6: Se avessi fatto il lavoro che sognavi, cosa faresti ora?
1: Oh.
6: Bella domanda.
1: Bella domanda, eh?
6: Anche se sono un po' di già sentito.
1: Facciamo
6: finta di niente.
1: Come sempre.
6: Marco, vero?
1: Vero,
6: comunque,
1: sì.
6: Facciamo un distinguo. Da bambino tra gli 8 e 10 anni, diciamo, il mio sogno era di pilotare Goldrick, ma quello è alquanto improbabile.
1: Poi
6: dopo ho avuto la fase che sarebbe piaciuto fare il pilota di caccia, ma quando ho saputo quanto bisognava studiare e che bisognava fare anche l'Accademia Aeronautica, ho lasciato perdere.
1: Okay.
6: Per me è lo studio è come il sale nel latte. Mm. Niente.
1: Niente.
6: Lasciamo perdere anche quello.
1: Quindi?
6: I miei due sogni, il lavoro dei miei sogni erano quei due lì. Però per forza di cose, soprattutto lo prima, non ho potuto farle.
1: Ah,
6: e a proposito di lavoro,
1: vai.
6: C'era questo sindacalista che durante un comizio con tutta sta gente che chiedeva: non abbiamo il lavoro, cerchiamo il lavoro, vogliamo il lavoro, non c'è lavoro. A un certo punto scende giù dal podio e qui dice: oh, basta, qui non si dà una mossa a nessuno, faccio qualcosa io ho un'azienda, prendo qualcuno di voi a lavorare con me, tu fa quel primo che prende lì,
1: sì,
6: tu vieni a lavorare con me,
1: dai,
6: ti prendo a lavorare con me, questo qui guarda, si guarda attorno e fa: ma porca miseria, con tutta la gente che c'è devi beccare proprio me, cosa c'entro io? la coerenza Marco, sconosciuta.
1: Sì, vabbè,
6: ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
1: Ciao,
7: che tristezza
1: davvero.

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday.
2: 2019.
3: Let's

0: senti,
1: Radio San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
2: Ultimo, romantica.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, romantica. Però

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Senna Spyro, Material Lover.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Senna Spyro, Material Lover.

0: di te.
1: Radio San Marino.
2: Radio San Marino.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
3: Novità.
4: Ultimo, romantica.

volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me, aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo, dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.